0: Goodbye. I'm out.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors, ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison?

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

C'è quella storia presa in prestito per essere amico.

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

Only.

messages, an acknowledgement of Hachimedon.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ben trovati a tutti quanti, buongiorno, benvenuti, questa è Radio Città Aperta e parte la diretta del mercoledì con il sottoscritto Gianluca Polverari, mercoledì morning con voi fino alle ore 12, come classico poi del mercoledì. Mi trovate anche a seguire con la trasmissione 33x2 dalle ore 12 con un disco novità e un disco del passato che ascolteremo per intero. E più tardi vi dirò chi saranno i protagonisti della puntata odierna. Tra l'altro già potete sbirciare nella home page del sito di Radio Città Aperta dove c'è scritto. Oggi niente ospiti, quindi tanta musica scelta da me e eventualmente anche i vostri suggerimenti ben graditi. Abbiamo di nuovo disponibile il nostro WhatsApp che lunedì ha dato dei problemi. Avevamo utilizzato mezzi d'emergenza come l'SMS e anche Telegram, che non è un mezzo d'emergenza, ma sostanzialmente utilizziamo di più WhatsApp. E quindi, se volete, potete mandarmi anche un SMS senza problemi. Se no, WhatsApp 340 197 4468, poi Facebook, Instagram Gianluca Polverari, chiaramente, quindi anche del Messenger, sempre col mio nome e cognome. E quindi saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta. E poi ricordo che chi segue la diretta può leggere in tempo reale i brani che mando in onda. E quindi potete leggere i nomi dei gruppi che mando in onda, delle band che mando in onda, dall'home page del sito di Radio Città Aperta e poi dall'app di RCA e dalle varie app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Per chi segue la diretta ricordo anche che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda. Quindi vedrete il nome dell'artista, il... il titolo della canzone, e allora poi condividerò anche scaletta e link sui miei profili social. Come classico del mercoledì mattina richiedo caffè e cornetto virtuale, che mi potete inviare ai contatti che ben conoscete. E allora andiamo ad iniziare con il primo brano per quest'oggi, che ha un titolo che combacia proprio con l'inizio della trasmissione.

E questa è la canzone dei Black Keys che dicevo da il là alla puntata odierna e al titolo proprio che combacia con l'orario d'inizio, perché si chiama 10 AM Automatic, poi per finire Black Keys. Quindi ho lanciato anche la trasmissione proprio anche con questa foto, saluto Vasco, Nick, Veronica, Beatrice che è qui al mio fianco, saluto Vincenzo.

E quindi mattinata che inizia con questa bella energia dei Black Keys e che continua con questa band chiamata Tayac.

E questa è la musica dei Tayac, vecchio lavoro di questa formazione che viene da Baja California e che si trova a Mexico City, un disco chiamato Ciclos, mettiamola in questo modo, del 2018. Grazie quindi anche a Claudio che mi offre il consueto caffè cornetto virtuale da Taiwan. E allora ricordo i contatti: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Fatevi sotto anche con vostri suggerimenti in questa mattinata. Ripeto, oggi non abbiamo ospiti, quindi abbiamo ancora più spazio per tanta musica da gustarci insieme. Tra pochi giorni esce il nuovo album molto atteso dei Fontaines D.C. che stanno per tornare con questo nuovo titolo. Esce il 16, dopodomani, già anticipato da due singoli. Adesso è arrivato il terzo brano che farà parte di Dopamine Chamber, ossia questa canzone che si intitola Where Is Gone, con ospite l'acclamata cantante Rosalia, spagnola. È più una ballata, e questa canzone ce l'andiamo ad ascoltare insieme, Fontaines D.C. Chissà, non so cosa aspettarmi da questo nuovo lavoro, perché i primi due singoli non mi sono dispiaciuti, non mi hanno fatto impazzire, però insomma nemmeno mi hanno fatto schifo, come si dice. E quindi ecco questo nuovo brano con Rosalia, comunque ognuno giudicherà, e quindi attendiamo dopodomani quando avremo a disposizione l'album. Tra l'altro parecchie persone già lo hanno ascoltato, perché ci sono stati appunto degli incontri sia a Roma che a Bologna, dove già è stato proposto l'intero album. Ho visto per esempio al Disco d'Oro di Bologna una fila, mi hanno mandato una foto, una fila incredibile con persone fuori il negozio di Via Galliera per entrare, per andare ad ascoltare questo album. Poi non tutti sono riusciti a entrare. A Roma è stato fatto a Discoteca Laziale, quindi già parecchie persone possono trarre il proprio giudizio. Io invece ancora non ho avuto modo di ascoltare il nuovo lavoro se non in queste tre canzoni. Questo è l'ultimo estratto per quel che riguarda i Fontaines D.C. insieme a Rosalia, Where Is Gone.

Where is Gone per Fontaines D.C., il gruppo di Dublino, con ospite in questo brano niente poco di meno che Rosalia. Però il brano mi fa un po' così assopire, e non è il caso. Beh, mi è venuta nostalgia mentre ascoltavo questa canzone di uno dei dischi più belli dei Fontaines D.C., che era il loro secondo, quello che amo di più della band, appunto, di Dublino, ossia Iron's Death. E ci andiamo ad ascoltare una traccia proprio da quel lavoro, ossia Living in America, quando insomma erano più ossessivi, tirati, crudi. Fontaines D.C.

0: E questa è la musica dei Fontaines D.C. dal loro splendido secondo disco Heroes Death, quello che amo di più. Abbiamo ascoltato quindi Living in America e dunque ricordo anche la trasmissione Living in America del nostro Alessio Ramaccioni, un approfondimento proprio sull'attualità degli Stati Uniti che potete ascoltare il venerdì dalle ore 21 e poi anche in podcast dal sito di Radio Città Aperta. Con voi Gianluca Polverari fino alle ore 12, quindi Living in America, ce ne andiamo proprio negli Stati Uniti parlando di Michael Stipe, il cantante dei REM, insomma, finalmente pare essersi deciso a pubblicare un suo lavoro. Nel 2003 accennò la cosa sulle pagine del New York Times, ammettendo di non avere alcuna fretta per la pubblicazione del suo atteso debutto, e oggi, a 4 anni di distanza da quella notizia, da quell'affermazione, ora ha svelato i dettagli sulla tabella di marcia, dicendo che un primo singolo vedrà la luce la notte di Capodanno. E quindi chissà se poi rispetterà i tempi oppure no. Fatto sta, insomma, che Michael Stipe è una grande voce, in tanti abbiamo amato i REM e poi chiaramente dopo lo scioglimento lui si è dedicato a tante altre forme d'arte, ma eccolo lì che tra poco tornerà anche con un suo album e quindi staremo ad ascoltare. Intanto andiamo a ripescare i cari e vecchi REM, lo facciamo con una canzone che prende il titolo proprio di Radio Song, o almeno io avevo preparato quella e ora non la trovo più. Andiamo a rimediare subito in tempo reale per quel che riguarda i REM. Eccoli qui, Radio Song, buon ascolto.
1: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

Radio Song, quindi ci sta una canzone per la radio e loro sono i REM in attesa di questo album per quel che riguarda il lavoro solista di Michael Stipe. Beh, mi incuriosisce ascoltare quello che ci proporrà un grande vocalist, un grande interprete che ha fatto parte di una grandissima band. Quindi dapprima abbiamo ascoltato Living in America per i Fountains DC, poi appunto Out of Time i REM. Rimaniamo negli Stati Uniti con i protomartir di questo splendido nuovo Hotel Usona, dove Usona sta per United States of North America, ed è un ideale viaggio all'interno di un hotel un po' sgangherato, un po' malmesso, che è poi la rappresentazione proprio degli Stati Uniti, ed è un album che, ecco, è una critica feroce nei confronti della politica interna e anche delle varie così amicizie, diciamo, con i sionisti e con anche altre realtà che portano avanti dinamiche di guerra, perché poi alla fine il discorso sviluppato dai protomartiri è proprio un certo post-punk con elementi blues e anche di orchestrale minimalismo che è assai incisivo, un lavoro che a me è piaciuto molto e che quindi ascolteremo per intero più tardi dalle ore 12 all'interno di 33x2 come disco novità. Quindi ripeto, 33x2 è una trasmissione che mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato come disco novità oggi dalle ore 12, questo nuovo lavoro, il settimo dei Protomartyr. We got a bad review. That act of-

La musica è quella dei Proto Martyr, Hotel Usona. Un nuovo disco per loro molto bello, 7 album per la formazione statunitense, poi più tardi ci sarà la scheda che vi spiegherà meglio, quindi il contenuto, lo sviluppo di questo lavoro. Oh, nel frattempo vengo tempestato da chiamate che vedo qui con la coda dell'occhio da parte, ecco, di varie società che chissà che cosa mi vogliono vendere. Blocchiamo tutto. Allora, andiamo avanti con qualche altra bella notiziola musicale. Rinnovo intanto anche i contatti: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. Oh, allora, si parla dei Motorpsycho che stanno per tornare con nuove date anche qui in Italia. E quindi una band norvegese che ricordiamo essere stata anche nostra ospite tempo fa quando venne a suonare, se non ricordo male, all'Orion. E quindi sono annunciate nuove date per la band. Quindi loro saranno di scena il 18 aprile 2027, quindi parliamo del prossimo anno, a Torino all'Hiroshima Mon Amour, poi a Milano con due date 20 e 21 al Legend Club, non lo conosco questo posto, 22 aprile a Roncade Treviso al New Age Club. E quindi nuovi appuntamenti per questa formazione che porta avanti il tour chiamato Taking Through the Lag to the People Tour 2027. E allora, dette le date, andiamoci ad ascoltare uno dei dischi che amo di più dei Motorpsycho, ossia quello che fu il loro secondo, Demon Box, che ascoltammo anche qui per intero all'interno di 33x2 ormai un bel po' di tempo fa. Questa è Tuesday Morning, no, oggi è Wednesday Morning, vabbè, ma cambiamo il gioco per quel che riguarda il gioco e il giorno, per quel che riguarda i Motorpsycho da Trondheim, Norvegia, e quindi ad aprile 2027 in Italia.

0: questi sono gli ottimi Motorpsycho, questo disco lo amo, The Moonbox, tra l'altro mi vanto di averlo in vinile che uscì all'epoca e da quello che so è anche un pezzo raro, quindi me lo conservo gelosamente. Oh, al mio fianco c'è Beatrice che insomma è un'iscritta ai nostri corsi, già l'avete ascoltata anche nello spazio del nostro Fabrizio Forno e oggi è qui con me per vedere un po' come funziona la nostra radio e chissà magari un giorno troverete anche lei dietro al mixer di RC. Intanto ben trovata.
1: Buongiorno Gianluca e grazie per darmi questa possibilità. Buongiorno a tutti voi in ascolto e piacere di essere qui con voi.
0: Eh beh, insomma, già la voce si presenta bene, devo dire, è molto radiofonica, quindi puntiamo su di lei. Allora, beh, tu hai vari gusti musicali, sì, mi dicevi, sì, e quindi lascio a te scegliere un qualcosa, così io intanto lo preparo.
1: Posso?
0: Vai, dimmi.
1: Allora, ho delle preferenze, ovvero il gruppo che preferisco si chiama AC/DC. Uh-huh. E la canzone che mi piacerebbe tanto, tanto, tanto ascoltare è TNT.
0: Come mai ti piacciono tanto gli AC/DC?
1: È perché hanno una storia molto particolare alle spalle, perché è stata una band che mi è rimasta nel cuore proprio perché grazie a mio padre ho avuto modo di conoscerla.
0: E ah, quindi tuo papà ascoltava, sì, un certo tipo di musica?
1: Sì,
0: ah,
1: sì, sì. E quindi mi sono documentata sui vari personaggi che hanno composto la band, che per varie ragioni e vicissitudini sono cambiati gli assetti della squadra, perché uh-huh, la band era una vera e propria squadra fondata essenzialmente sull'amicizia e sulla collaborazione fraterna, e mi è rimasta nel cuore la storia di Bon Scott, poi chiaramente sostituito da Brian Johnson, la storia di come Brian Johnson si è presentato agli AC/DC proprio perché un fan dei Geordi, Brian Johnson suonava in una band che si chiamava proprio Geordi, ha registrato un'esibizione del cantante, e quando Bon Scott è venuto a mancare gli AC/DC volevano lasciar perdere tutto perché erano devastati, però come si suol dire deve andare avanti la vita, deve andare avanti un po' quello che ci succede a ognuno di noi, e il fan ha inviato alla band AC/DC questa registrazione di Brian Johnson, che è stato ascoltato, è stato da subito ben voluto, e il 25 luglio del 1980 a Nassau nelle Bahamas hanno registrato il loro album spettacolare, campione di incassi, Back in Black, secondo soltanto al grande successo sempre degli anni 80 di Michael Jackson, come chiaramente vendite, sto parlando di vendite di dischi, e allora per me insomma è una band che mi è rimasta nel cuore per queste ragioni insomma.
0: Oh, non sta leggendo nulla, non si è preparata nulla, l'ho tirata in ballo adesso così, quindi
1: sì,
0: veramente è andata liscia.
1: Sono anche un po' emozionata, scusate,
0: no,
1: se
0: sei andata
1: la voce
0: molto sciolta, benissimo, quindi TNT,
1: sì,
0: per
1: grazie.
0: AC/DC.

0: AC/DC TNT, quindi scelta da Beatrice.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Ti piacciono anche, immagino, quelli che seguono i Deep Purple.
1: Sì.
0: Perché qualche tempo fa, tra l'altro, ascoltando proprio la trasmissione di Dario Pizzetti del giovedì, quando ha avuto ospiti i colleghi Daniela Giombini e Dario Calfapietra, anche della fanzine, oh mamma mia, adesso ho un buco di memoria e chiedo venia a loro, che comunque insomma presentano spesso qui dalle nostre parti. Sto invecchiando, iniziando a perdere un po' troppi colpi, devo dire. Tribal Cabaret, ecco, quando curatori di Tribal Cabaret. Bene, non so per quale motivo durante quella puntata hanno trasmesso un brano dei Deep Purple dell'84, che era Perfect Stranger, che non ascoltavo da una vita. Ricordo che c'era Video Music all'epoca, nell'84, e mandava a manetta proprio il videoclip di Perfect Stranger, dove sostanzialmente era la reunion dei Deep Purple dopo tanto tempo. Si vedono proprio loro che arrivano lì dove andranno a registrare il disco, si salutano, iniziano a scherzare tra di loro, si fanno anche una partita a calcio. È un video che era rimasto nella mia memoria. Riascoltando la canzone poi a distanza di tanto tempo, mi sono anche andato a rivedere il videoclip, che veramente, ecco, non vedevo 20 anni, 30 anni, insomma, una cosa del genere. Quindi un viaggio spazio-temporale, e ripeschiamo quindi quella canzone dei Deep Purple, Perfect Strangers, eccoli qui.

0: Oh, questi sono Perfect Strangers, o meglio, sono i Deep Purple di Perfect Strangers, quindi un ripescaggio dall'album che uscì nel 1984. 11.01, mi scrive Roberto: caro Gianluca, che belli Motorcycle, non li frequentavo da un po'. Vidi il tour di It's a Love Cult, più tardi ascolto il vinile. Io li vidi i Motorcycle la prima volta al Circolo degli Artisti, ma la vecchia sede, quindi era quella vicino a Piazza Vittorio, via La Marmora. Poi li vissi dal vivo anche varie volte. L'ultima è stata più o meno pandemia, 2018-2019, al Magnolia di Milano. Mi offre: grazie per gli ottimi ricordi, ti condivido la moca appena salita, grazie. Quindi oggi già due caffè virtuali, bene, ci sta. Saluto quindi Roberto. SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche Fabrizio, il nostro Fabrizio Falcioni. E quindi ancora un'ora in mia compagnia, in compagnia di questa trasmissione. Beh, Beatrice, però mi dicevi che però hai anche delle passioni non solo per un certo tipo di suono più hard rock, ma anche per un qualcos'altro che vira invece verso i suoni Italo disco, possiamo dire, anni 80.
1: Sì, quindi dalla discoteca nata a Roma per eccellenza come il Piper, poi a seguire il Jackie O, il Much More di DJ come Claudio Coccoluto, Faber Cucchetti, Paul Micioni, che hanno fatto, a parer mio, ma insomma anche a parere di molte persone che ne sanno più di me, la storia della disco dance italiana. E perché, anche parlando di musica dance, nonché di Gigi D'Agostino.
0: Certo.
1: Quindi voglio dire, si ballava, ci si confrontava, queste comitive grandissime, c'era la spensieratezza, non c'era la malizia, non c'era cattiveria, era un aggregarsi, un muoversi tutti quanti insieme per andare a ballare. Ad esempio, tanti forse tra di voi in ascolto si ricorderanno i Cigni vicino Viterbo, che si partiva da Roma Nord per andare fino a Viterbo. E poi chi poteva permetterselo poteva anche andare al Gilda on the Beach, personaggi storici come Franco Califano, come Liza Minnelli, come lo stesso Stevie Wonder, che hanno frequentato il covo di Lello Liguori sul finire degli anni 80, con un gemellaggio dello studio 54 di Manhattan. Quindi per farvi ricordare un po' di questi ricordi musicali, come non pensare appunto a Michael Jackson, che aveva 18 anni e che aveva festeggiato il suo 18esimo compleanno proprio allo studio 54 di Manhattan, insieme ai Bee Gees, insieme a Bianca Jagger, insieme a Mick Jagger. Insomma, personaggi di un certo spessore che soltanto a parlarne mi vengono i brividi, proprio perché ascoltare anche Rolling Stones, insomma, come il film ad esempio della febbre del sabato sera, Tony Manero, John Travolta. Quindi era proprio un mondo colorato, fatto di specchi, di trucchi, di vestiario, di esserci in quel momento insieme a coetanei, a persone della stessa età oppure persone più grandi. Si creava proprio il sogno anche di poter fare chissà che. Poi magari tornavi a casa e finiva tutto.
0: Però te l'hai rigoduta fino a quel momento.
1: Però bellissimo, insomma, il mondo della notte, ecco, volevo.
0: Con che brano possiamo commentare tutto questo tuo discorso?
1: Allora, si potrebbe commentare con Satisfaction.
0: Che Rolling Stones, quindi andiamo non sulla disco, ma andiamo sul classico.
1: Stones,
0: eccola qui, allora, Satisfaction, Rolling Stones, su Radio Città Aperta.

0: E quindi Satisfaction per Rolling Stones, proposti da Beatrice, che ci ha quindi raccontato anche un po'.
1: Grazie.
0: Quello che è stato il fermento italiano, partendo dall'Italo Disco, che arrivava poi a coinvolgere anche situazioni come quelle dello Studio 54 di Manhattan, in uno scambio anche tra artisti internazionali e non solo nazionali. A proposito di Rolling Stones, vado a ripescare una bella cover che fecero di un brano proprio della band di Mick Jagger, ossia 20,000 Light Years From Home. Loro erano i grandi Dance Society, formazione della Dark New Wave degli anni Ottanta, che nel loro splendido disco Heaven Is Waiting andavano proprio a rivisitare questa canzone che noi ora ci ascoltiamo.

Questo è un gran disco, i Dance Society, Heaven is Waiting, ma più o meno tutto quello che hanno pubblicato con la vecchia formazione è veramente di grandissimo livello, fino a, appunto, a Looking Through, che era il loro ultimo album. Poi la band è tornata come sigla Dance Society, ma con formazione decisamente cambiata. Ad esempio non c'è più alla voce Sharon Rawlings, e comunque rimangono splendidi dischi. Non tantissimi, ma quelli che hanno inciso di grande livello, quindi come album Heaven is Waiting and Looking Through, come P Seduction, più altri 12 pollici. E dai Dance Society a altre sonorità importanti New Wave, i Mission di Wayne Hussey e Craig Adams, che avevano lasciato i Sisters of Mercy per andare a formare appunto i Mission, e nell'86 incisero il loro primo album, che fu God Sound Medicine. Quindi 86 2026, porca miseria, pure qui sono passati tanti anni, quindi si festeggia un altro anniversario. 40, mi ricordo quando comprai questo disco, quando venne pubblicato, beh, facevo sì la terza media, sì, assolutamente, quindi un disco assolutamente importante per la band, e quindi si celebrerà il tutto con alcuni concerti speciali, ad esempio al Forum di Londra, e saranno ben 4 i live al Forum di Londra, con ogni serata una scaletta differente. Nella prima serata eseguiranno integralmente l'album, mentre le successive saranno dedicate a diverse fasi della carriera, con ospiti differenti in apertura, anche perché poi nel corso del tempo a portare avanti il gruppo è stato il solo Wayne Hussey, che nei Sisters of Mercy era la chitarra e poi qui invece divenne chitarra e voce. Però si annuncia anche un qualcosa di nuovo per i Mission, perché stanno lavorando a un nuovo album e dovrebbe uscire tra febbraio e marzo 2027. Allora andiamo a ripescare i Mission di God Sound Medicine. Certo, qui ho l'imbarazzo della scelta su quale brano trasmettere. Beh, andiamo con quello che apriva l'intero lavoro, ossia Wasteland per i Mission qui su Radio Città Aperta. Ricordi, contatti, SMS, WhatsApp, Telegram, 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari, Mission, Wasteland.

della band che aveva pubblicato in precedenza degli EP, tra l'altro molto validi, e che vennero raccolti poi in un unico supporto intitolato The Final Chapter. E quindi sicuramente i primi tre dischi dei Mission sono da conoscere, quelli con la formazione originale. Quindi Got Some Medicine, Children e Carved in Sand, sicuramente. E vedremo come sarà questo nuovo lavoro che annunciano nel 2027. Nel frattempo ricordo queste quattro date a Londra, al Forum, dove nella prima faranno integralmente l'album, mentre poi le successive saranno dedicate a diverse fasi della loro carriera. Al momento non trovo quale sarà la formazione che andrà in scena, non penso ci saranno ancora, che ne so, Krikata, non so, Simon Hinkler, e boh, vedremo. Sicuramente, ecco, nell'86 usciva questo disco, e sempre nell'86 usciva un lavoro di culto della scena underground italiana, tra anarcho-punk, post-punk, gotico. Venivano da Ancona, si chiamavano Rivolta dell'Odio, fecero un disco ispirato all'Apocalisse di San Giovanni, un disco abbastanza sinistro e molto interessante, religioso e antireligioso, politico e antipolitico sicuramente. Veniva tirato in ballo Ronald Reagan, quasi fosse il 666, il marchio della bestia, e via dicendo. Un disco che usciva per una etichetta dal nome simpatico, Totò alle prese coi dischi, che non era altro se non una sottoetichetta della Attack Punk Records, l'etichetta per la quale avevano inciso i primi lavori CCCP, ad esempio. E insomma, andiamo a ripescare questo lavoro, perché poi più tardi ascolteremo l'intero album Osanna l'Angelo Sterminatore come disco del passato per quel che riguarda 33x2. Quindi vado a prendere proprio una chicca per quest'oggi. Tra l'altro, album e precedenti 7 pollici EP che vennero ristampati più o meno nel 2012 dalla Sometimes insieme alla Fonoarte, quindi poi su CD venne messo tutto quanto insieme su questo doppio, appunto, supporto. Però originariamente il tutto usciva su vinile. Noi ascolteremo solo Osanna l'Angelo Sterminatore senza gli extra. E allora, questa è l'Anticristo, appunto, dove viene citato anche Ronald Reagan, che all'epoca era il presidente degli Stati Uniti. Rivolta dell'Odio, da Ancona, Osanna l'Angelo Sterminatore, che inizia anche con un canto gregoriano.

disco quasi demoniaco per certi versi, Rivolta dell'odio, un disco ispirato all'Apocalisse di San Giovanni, Osanna l'angelo sterminatore, usciva nell'86, anche esso quindi compie ben 40 anni e ce lo ascolteremo per intero all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta. Ancora mezz'ora in mia compagnia. Poi ricordo dalle 14:33x2, dalle 16 aperta parentesi con Giordano Deiana, nostro nuovo acquisto, ottimo nuovo acquisto. E poi dalle 16 Groovy Times, quindi soul, funk, black, dub, fino alle ore 18. E poi a seguire il nostro Fabrizio Falcioni con la replica del Saturday Atomic Brunch, che accompagnerà poi alle 20 quando sarà in diretta il nostro Riccardo Maggini con Melting Pot, musica e news a 360 gradi. E a seguire dalle 21:30 Miro Barza con la sua Cats and Jammer, quindi musica e scienza. Questo è il palinsesto odierno di RCA. Rimaniamo su tonalità scure ma con una novità, qui ci trasferiamo anche su atmosfere più elettroniche. È uscito questo secondo lavoro degli statunitensi Content Blocks, una band molto avida che appunto di recente ha pubblicato Hard Out, e allora ci ascoltiamo un estratto proprio da title track per Content Blocks.

E questi sono i Content Blocks, formazione di New York, che abbiamo ascoltato con questa Hard Out, title track per il ritorno appunto del duo. Il disco è uscito il 2 ottobre, quindi pochi giorni fa, una novità che chissà si candida anche per essere ascoltata per intero all'interno di 33x2. E mentre ascoltavo questo brano dico, però mi ricorda qualcosa, pensa mi è venuto in mente, con qualche similitudine, ecco, si può trovare qualche affinità con un brano chiamato Helen Heart di una band belga chiamata Cassandra Complex, disco molto bello questo qui, che risale alla metà degli anni 80, il gruppo guidato da Rodney Orfeus. E allora ce l'ascoltiamo insieme, Cassandra Complex. Questo è un disco che mi comprai a Berlino e che poi mi dimenticai su un tram. Scesi, dico, ma cavolo, l'ho lasciato la busta quando mi ero seduto e mi ero scordato di riprenderla. Disperato, insieme a un'altra bella maglietta che avevo comprato e che era dentro quella busta, dissi addio. Comunque andai, diciamo, all'ATAC di Berlino, quindi al servizio così di trasporti pubblici di Berlino, all'ufficio reclami, dissi, guardate, io ho perso su questa linea questo e questo, ma non è che l'avete trovato? E loro l'avevano trovato. Quindi qualcuno, quando arrivò al capolinea questo autobus al deposito, questo tram al deposito, ecco, lo raccolse e me lo mise da parte, e io andai a reclamare e recuperai il tutto. Quindi questo bel disco di Cassandra Complex non è andato perso, ma è poi tornato tra le mie mani, e quindi ce lo ascoltiamo insieme, Helen Heart, Cassandra Complex.

Cassandra Complex, quindi dal Belgio, e questa era la loro Helen Hurt. L'album è Grenade, e un po' mi ricordava quella canzone che abbiamo ascoltato in precedenza, più contemporanea, di Content Blocks. Oh, rimanendo su queste sonorità tra elettronica e distorsioni, c'è una nuova band, e ritorniamo nelle Marche, un duo chiamato God Block, composto da Michele Caserta, attivo su più fronti, ad esempio con i She's Got, e insieme a Fabrizio Baglioni, già di Drunken Butterfly, e poi attivo anche con Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri. Insomma, hanno realizzato un nuovo singolo in attesa dell'EP. La traccia si intitola Bestia per God Block, nuova realtà formata da musicisti attivi da tanto tempo.

E questa è Bestia per God Block, duo che viene dalle Marche, dall'area diciamo più o meno maceratese. E rimaniamo ancora su queste sonorità, ma ce ne andiamo in Canada. Lei è Peaches, la rediviva Peaches, che ha realizzato secondo me un riuscito disco, un album dal titolo No Lube So Rude. Lei andava molto forte nella metà degli anni 2000 su quella scena, quel circuito che è definito Electro Clash. Lei era sicuramente tra le più importanti esponenti, anche lei vista dal vivo ai bei tempi al Circolo degli Artisti, questa volta alla sede nuova, che hanno riaperto di recente. Non è il Circolo degli Artisti, è lo spazio che fu del Circolo degli Artisti e che ha ospitato qualche DJ set lì nei giardini all'aperto, ma la sezione live al momento è assolutamente esclusa. Peaches, questa è Grip.

ha un bel tiro anche questa traccia per Peaches dal suo ultimo lavoro, e sonorità electro clash, belle tirate che troviamo anche in una formazione altra contemporanea, anche se non pubblica più nulla dal 2022. Anche loro li vidi dal vivo forse l'anno dopo, nel 2023, in quel del Monk. Non eravamo in tantissimi, un peccato, perché fecero un grande live, tant'è vero che poi volevo comprarmi i dischi ma non li avevano, e poi girovagando ho trovato loro due album, non a Roma ma in quel di Firenze, e quindi eccoli qui, Special Interest da New Orleans. Ci ascoltiamo una traccia che prende il titolo di Cherry Blue Intentions, eccoli qui, loro sono Special Interest.

0: Special Interest, quindi penultimo brano per quest'oggi dalla band statunitense, veramente hanno un gran bel tiro e quindi assolutamente suggerito il recupero della loro musica, dei loro dischi, perché beh, è qualcosa che secondo me sposa bene l'elettronica con un piglio punk, post-punk, e dal vivo spaccano assai. E allora, sì, adesso siamo giunti al termine della trasmissione odierna, ancora un brano che affideremo a una band irlandese che è tornata alla grande, ossia i Gurriers, dell'album Nobody's Coming to Save You, nessuno arriverà a salvarti, un messaggio di speranza, concludiamo la trasmissione in questo modo. A seguire poi sarà la volta di 33x2, dove ascolteremo per intero il nuovo album dei Protomartyr, e poi a seguire ancora come disco del passato sarà la volta degli Anconetani, Rivolta dell'Odio 1986 e il loro album Osanna l'Angelo Sterminatore. E allora io saluto anche Beatrice, che è stata qui al mio fianco, beh, quindi presto di nuovo qui in radio, ci ritroveremo probabilmente venerdì, giusto?
1: Sì, venerdì 16 ottobre saremo di nuovo insieme, grazie sempre per questa tua disponibilità e questa occasione per poter parlare ai radioascoltatori in ascolto.
0: Bene, quindi noi ci salutiamo con i Gurriers di Party Lines, adesso 33x2, poi mi ritroverete in diretta appunto venerdì dalle ore 16 con Alternitalia, solo musica italiana. Ciao ciao da Gianluca Polverari. Beh, ovviamente ricordo che poi tra un po' uscirà il podcast e condividerò poi anche scaletta e link sui miei profili social. Party Lines, loro sono i Gurriers.
2: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione che vi fa per ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti e commentati da me, Gianluca Polverari, puntata numero 169. E allora, come disco novità, lo avevo già annunciato che prima o poi avrei suonato per intero Hotel Ozona dei Proto Martyr, e poi invece come disco del passato un disco culto dell'anarco post-punk italiano degli anni Ottanta, da Ancona, in Rivolta dell'Odio, Osanna l'Angelo Sterminatore. Ma parleremo di questo titolo più tardi, e invece ora ci concentriamo sui Proto Martyr, che fanno decisamente centro. Veramente un gran disco questo Hotel Ozona, dove questo hotel, ecco, dietro Ozona c'è scritto e si intende United States of North America, quindi una descrizione di questo hotel quasi decadente, che poi sono proprio gli Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti degli ultimi anni, quelli trampiani, quelli fatti veramente di, ecco, ingiustizie, intolleranze, di gente divisa tra MAGA e gli oppositori dei MAGA, insomma un mondo, quello descritto per quel che riguarda questo album, che poi è lo specchio anche di un quadro internazionale dove c'entra dentro anche Israele e, insomma, le brutture fatte dai sionisti nei confronti del popolo palestinese, la loro ingerenza anche su altri paesi, proprio gli stessi Stati Uniti. Ed è un lavoro che si determina con delle atmosfere melanconiche da una parte, dall'altra molto tirate, piglio post-punk, ma anche con degli elementi orchestrali ma mai barocchi, bensì molto soffusi ed eleganti, e tesi come sono anche i versi e il cantato di Joe Casey, veramente un artista di grande spessore, ma lo sono anche tutti gli altri musicisti che creano delle tessiture musicali, delle tessiture sonore, degli stacchi, dei cambi veramente così toccanti. Io ho amato il loro penultimo disco, quello che uscì nel 2022, intitolato Ultimate Success Today. Anzi, era il 2020, poi nel 2023 sono tornati con Formal Growth in the Desert, che forse mi aveva catturato di meno. Ora Hotel Ozona ritorna a quelle atmosfere quasi epiche che hanno caratterizzato il quinto lavoro del gruppo. Ripeto, questo invece è il loro settimo, un disco veramente arrangiato alla grande, con una comunicazione, una tensione all'interno veramente di grande, grande sostanza. Proto Martyr sono una grande band, sono statunitensi, raccontano il loro paese, sono sicuramente un gruppo che merita un grande applauso anche in questo periodo di cosiddetto neopost-punk. Loro fanno la differenza. E allora ce li andiamo ad ascoltare con Hotel Ozona, loro sono i Proto Martyr.

e abbiamo gustato il nuovo album dei Protomartyr Hotel Usona qui nella puntata numero 169 di 33x2. Questa trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, e come annunciato, come disco del passato, album culto del post-punk, dell'anarco-punk italiano, 1986, l'unico album per i marchigiani d'Ancona, Rivolta dell'Odio, Osanna l'Angelo Sterminatore. Loro avevano già inciso su cassetta La Danza del Sangue e del Sole, avevano realizzato un bel 7 pollici insieme ai concittadini Crackedim, ossia alla Farmarazad, e poi fecero uno splendido 7 pollici che era Il Cuore della Bestia. Quest'ultimo usciva per la Totò alle prese coi dischi, che era una sottoetichetta della Attack Punk Records, l'etichetta che era la prima casa discografica dove incisero i CCCP Fedeli alla Linea, l'etichetta di Giampi, poi divenuta Elena Velena. E proprio per Attack Punk Records uscì proprio il 7 pollici EP con i Credim, appunto. Poi però, come Osanna l'Angelo Sterminatore, il tutto venne pubblicato dalla Totò alle prese coi dischi. Beh, io ho un legame particolare con questo lavoro perché un mio ex vicino di casa, nonché discografico, e che saluto, Carlo Martelli, all'epoca, a me piccino, stavo per iniziare la terza media, mi regalò questa copia di Rivolta dell'Odio, Osanna l'Angelo Sterminatore, che mi folgorò. È un disco che si rifà all'Apocalisse di San Giovanni, un disco quindi dove si tratta il tema della religione, ma anche della politica. Viene tirato in ballo in questo disco, ad esempio, Ronald Reagan. Lavoro che vive di atmosfere, anche per certi versi gotiche, molto sinistre. Anche il cantato è quasi demoniaco, su testi comunque anche di un certo spessore culturale, religioso o antireligioso per certi versi. Un capitolo che è rimasto sempre di culto, e poi però nel 2012 l'etichetta Sometimes insieme alla Fonoarte hanno ristampato questo bel disco mettendoci dentro tutto, quindi da Osanna l'Angelo Sterminatore al Cuore della Bestia, allo split con i Credim e anche la cassetta della Danza del Sangue e del Sole, quindi opera completa che vi consiglio assolutamente di recuperare. Noi ascolteremo oggi solo l'album Osanna l'Angelo Sterminatore. Ricordo che poi, quando fu fatta questa ristampa, ebbi anche ospite telefonico uno dei componenti del gruppo, se non sbaglio proprio Amedeo Bruni, e parlammo di questo titolo, anche perché è stato l'ultimo poi per i Rivolta dell'Odio. Quindi un album, ripeto, che va per certi versi riscoperto, riattualizzato, e noi adesso ce lo andremo ad ascoltare insieme. Rivolta dell'Odio, Osanna l'Angelo Sterminatore, 1986, da Ancona, qui all'interno di 33x2, Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito RadioCittàAperta.it alla pagina La Radio nelle Scuole.

Altro giro, altra corsa, questa è una nuova puntata di Aperta Parentesi, sono le 2:02, siamo in perfetto orario, andiamo. Allora, puntata di oggi che, diciamo, alla quale ho affidato un tema che, diciamo, sarà lo scheletro principale della puntata, di quasi tutta la puntata. Il tema di oggi è come dire, andare a indagare un po', a prendere degli esempi abbastanza virtuosi di alcuni intrecci, di alcune collaborazioni tra mondo musicale e mondo del cinema in tante diverse sfaccettature. Abbiamo soprattutto degli esempi di alcune canzoni mitiche che hanno reso mitiche alcune scene, o alcune scene mitiche che hanno reso mitiche alcune canzoni. Diciamo, appunto, anche qui il rapporto di causa-effetto non è molto facilmente individuabile. Iniziamo intanto con anche una nuova uscita che a me interessa molto e aspettavo da molto tempo. Andiamo subito molto carichi all'inizio di questa puntata, poi ci sarà tempo per calmarci un po'.

ritornano quei mattacchioni dei Niños do Brasil con un nuovo album che si chiama Ordem Michelial. L'album è in uscita il 4 dicembre, se non sbaglio, 4 o 6 dicembre, dovrebbe essere il 4 dicembre prossimo, quindi siamo proprio lì, siamo agli sgoccioli, un paio di mesi nemmeno. Hanno già aperto le danze con questo brano, con questo singolo che si chiama Inaya Som. Io non so se siete familiari con i Niños do Brasil, sono un duo italiano che fa di tutto per trasfigurare le proprie, diciamo così, le proprie radici. Non si sente assolutamente che sono italiani, non si sente, in realtà si sente tantissima roba, tutta molto difficilmente inscrivibile in tempi e spazi. Vi consiglio, se vi capita, adesso ci sarà appunto anche un tour legato a questo disco, vi consiglio di goderveli dal vivo, perché sono, come dire, un'esperienza, è uno spettacolo di burlesque legato a musica sempre sorprendente, difficilmente descrivibile. L'ho visto già un paio di volte, l'ultima volta qui a Roma all'Auditorium, e sono sempre una bella scoperta. Hanno già un paio di dischi, due o tre dischi molto validi all'attivo, adesso ritornano con questo Ordem Michelial a inizio dicembre. Allora, vi do qualche appunto altra qualche accenno, qualche altra info per la puntata di oggi. Intanto vi ricordo che siamo in diretta su radiocittàaperta.it. Purtroppo per oggi la diretta video fa un po' di capricci, quindi dovrete accontentarvi della diretta audio. Vi assicuro che non vi perdete niente di che. Qui in studio ci sono soltanto io, sono Giordano. Questa è la terza puntata di Aperta Parentesi. Andiamo con un po' appunto di racconto di quello che succederà. Allora, vi dicevo che l'interesse di oggi, il focus di oggi, è sull'intreccio tra mondo musicale e mondo del cinema. Come spiegavo prima, appunto, ci sono alcune canzoni che per me sono inequivocabilmente legate a dei film, a delle scene di alcuni film, ma non solo questo, insomma, ci saranno anche alcuni esempi, cercando ovviamente di non essere mai particolarmente banali o prevedibili, ma alcuni esempi di attori che si sono prestati al mondo della musica e musicisti che viceversa si sono prestati al mondo della recitazione. Ci sarà sicuramente spazio anche per altri brani, per uscire un po' da questo seminato, ma nel frattempo continuiamo con questo tracciato, con questo percorso. E la prossima canzone viene da un film che personalmente credo dovrebbero vedere tutti almeno una volta nella vita, molti l'hanno già fatto. Il film in questione è The Snatch, questo è Ghost Town dei The Specials.

sta diventando un po' una costante iniziare queste puntate con un po' di questi ritmi dub o figli del dub, come in questo caso in realtà un brano piuttosto antico, molto molto bello, molto utile per iniziare un po' la puntata con i giusti ritmi. Allora, intanto vi dice male perché la diretta video è stata ripristinata correttamente grazie al pronto intervento del nostro mitico Gianluca, aggiusta tutto. Quindi siamo in diretta audio, siamo in diretta video su radiocittàaperta.it, siamo anche in diretta video sulla pagina di Twitch della radio. Vi ricordo che c'è anche la possibilità di scrivermi e farmi leggere un po' di feedback o qualche errata corrige, come a volte accade. Il numero è 340-197-4468. Ne approfitto anche per salutare i futuri ascoltatori della replica di sabato sera dalle 19.30 alle 21.30, o anche gli ascoltatori del podcast, che è sempre sempre sempre online. Andiamo avanti, lasciamo i The Specials, la loro Ghost Town, lasciamo The Snatch, andiamo verso un brano che io personalmente adoro. È un vinile che conservo a casa ormai da già da molti anni, e loro sono i Clap Your Hands Say Yeah, e questa è Over and Over Again.

Over and Over Again dei Clap Your Hands Say Yeah, direttamente dall'album omonimo di questo gruppo meraviglioso, visti dal vivo anche loro, se non sbaglio ero al Covo Club di Bologna, ero molto contento, per me è veramente un gruppo a cui sono molto affezionato, in particolare quest'album. E se la domanda è come mai stiamo ascoltando questo brano in questa puntata appunto legata alle scene di alcuni film, è perché incredibilmente, o quantomeno sorprendentemente, li ho trovati appunto con grande sorpresa, con grande piacere, quando stavo guardando un film chiamato Non Pensarci. Oggi devo guardare il telefono per non fare delle gaffe. Non Pensarci, un film del 2007 con Valerio Mastandrea, molto carino, ve lo consiglio. Ricordo che ero in una proiezione di una rassegna dedicata a Valerio Mastandrea, che commentò, diciamo, a suo modo, dicendo che è un funerale che stiamo a vedere i film miei. Molto carino questo film, Non Pensarci, ha una bella colonna sonora, c'è anche un altro brano dei Clap Your Hands Say Yeah, e questo in particolare me lo ricordo proprio di... sai, quei momenti in cui guardi un film non ti aspetti che questi mondi siano in connessione, invece eccoci qua ad ascoltare i Clap Your Hands Say Yeah. Andiamo avanti con un altro brano che anche questo fa riferimento a questa puntata, sta perfettamente in questa puntata. È uno di quei casi, come dicevo, che sono legati più a una... come dire, non tanto ad una scena di un film, ma ad un attore che si cimenta nella musica, o viceversa. In questo caso l'attore è piuttosto famoso. Ve la faccio ascoltare e poi vediamo se qualcuno di voi riconosce per caso questa voce.

Sfido chiunque a riconoscere questa voce, la voce dei Dead Man's Bones, il brano In the Room Where You Sleep. È un gruppo che ha avuto vita breve, o quantomeno sicuramente l'ha interrotta molto presto, poi chissà, magari riavremo qualche piccolo regalino. È un duo composto da un certo Ryan Gosling a capitanare questo progetto. Non so se per caso l'avete visto nei suoi 450 film. Si è dedicato alla musica, ha fatto questo disco che non è niente male, devo dire, sicuramente non un disco molto pretenzioso, ma in particolare questa In the Room Where You Sleep riesce a evocare bene questo senso un po' che traspare un po' in tutto il progetto, cioè questa sorta di spooky rock. Poi in questo disco si è fatto aiutare da un coro di bambini che rende tutto ancora più elettrizzante.

il piantarello non solo è concesso, ma è assolutamente apprezzato. Un gruppo per me sempre molto in grado proprio di evocare questa strana malinconia, questa strana... un gruppo molto struggente, molto... non so, hanno sempre questo... hanno un, come dire, un buon equilibrio tra brani che io ricordo particolarmente movimentati da ascoltare, come dire, con i fianchi che si muovono. Poi hanno questi... questa capacità di entrare a gamba tesa nella tua anima e farla in mille pezzetti. In particolare con questo album, How It Ends si chiama, come la canzone che abbiamo appena ascoltato, che ha, diciamo, preso, da cui è stato preso gran parte del materiale per la colonna sonora di un film meraviglioso e altrettanto struggente come Little Miss Sunshine. Vi avviso, siamo in un momento della puntata un po' lacrimuccia. Sapete che ormai, insomma, questa è la terza puntata, chi ha visto, chi ha sentito anche le altre due lo sa, arriva anche quel momento. Questa canzone non fa di certo eccezione.

0: Can't take my mind off of you. I can't take my mind.
1: E come si fa a interromperla? Non ho ancora imparato, onestamente. Fino a quell'ultimo My Mind non riesco a staccarmi. Damien Rice, sicuramente riconoscibilissimo. Questa era The Boiler's Daughter dall'album Oh. E visto che questo signore è già partito a cantare, non ci lascia tanto spazio. E va benissimo così. Ci diamo un po' una movimentata, eh? Leviamo un po' di lacrimucce di dosso.

Adios, ci augura Benjamin Clementine. E questo è un album che si chiama At Least For Now, almeno per adesso, almeno per ora. E vi consiglio di ascoltarlo per intero perché è un album pieno di brani eccezionali. C'è sicuramente un singolo, diciamo, che si ritrova un po', che risalta un po' rispetto agli altri, che se non sbaglio si intitola Condolescence. Condolescence, anzi, mi dovrebbero correggere. E si distacca un po' dagli altri perché ha una costruzione e produzione del brano molto più completa e molto più ricca in qualche modo, perché come potete sentire poi questo brano, come anche la maggior parte degli altri brani del disco, sono affidati quasi interamente alle sue sapienti mani sul piano e alla sua voce incredibile. Tra l'altro lui, non so, magari non l'avete visto dal vivo, non l'avete visto in faccia, ha un aspetto quasi da faraone. Io ogni volta che lo vedo, poi c'è un live in particolare in cui lo immagino spesso, quello dell'NPR Tiny Desk, è veramente ipnotico da guardare, da ascoltare, poi avete potuto, insomma, apprezzare le qualità musicali. Tra l'altro mi ricollega anche molto bene al brano che abbiamo ascoltato in precedenza, cioè quello di Damien Rice, che non ho specificato ma lo faccio adesso, recupero subito. È in questa puntata perché, come alcuni di voi magari immagineranno, è legato ad un film che per me è molto importante, e questo film si chiama Closer. La colonna sonora è anche qui, se non sbaglio, interamente dedicata a Damien, dedicata più che dedicata, affidata a Damien Rice. Sia Damien Rice che Benjamin Clementine sono due artisti che io non ho mai visto dal vivo, nonostante ci sia andato molto vicino. In particolare Damien Rice, avevo proprio dei biglietti per un suo concerto di, non so, ormai tanti anni fa all'Auditorium di Roma, e non andai per diversi altri impegni, e affidai il biglietto a mia sorella e a un mio amico, e mi dissero, senza troppi peli sulla lingua, che fu semplicemente il concerto più bello di sempre per loro. E quindi, insomma, senza versare troppe lacrime sul Damien Rice versato, l'unica cosa che volevo, diciamo, aggiungere era un ringraziamento in particolare a Benjamin Clementine, perché non ci sarebbe questa puntata se non lo avessi trovato recentemente in una serie che sto guardando. Devo dire, non è una serie che rimarrà nella mia memoria per sempre probabilmente, ma è una serie molto piacevole che si chiama The Gentleman, legata al nome infallibile di Guy Ritchie. Guy Ritchie che tra l'altro ha, come dire, sulle spalle, sulla coscienza, anche quel The Snatch che abbiamo menzionato prima grazie a Ghost Town e The Specials. Comunque, insomma, mondi che si intrecciano, nomi che si collegano. E questo forse è appunto un caso particolare, perché rispetto per esempio a Ryan Gosling, che abbiamo nominato prima, prestato alla musica dopo una carriera eccezionale nel cinema, durante una carriera eccezionale nel cinema, invece Benjamin Clementine fa il percorso inverso. Lui è un musicista che tra l'altro ha una storia incredibile, vi consiglio di andare un po' a spulciarla, a fare qualche ricerca. Lui è arrivato ad un certo punto a vivere di elemosina a Londra, sempre se non sbaglio, c'è una canzone anche dedicata proprio a questa città, e dall'elemosina è arrivato ad essere, non ricordo onestamente bene come, ma scoperto da qualche produttore musicale, da qualche musicista con un orecchio molto fino, proprio come a dire, il talento è nascosto a volte anche sulla banchina di una metro, ricordiamocelo anche qua da queste parti, fino al punto ad arrivare al grande successo del suo live all'NPR, fino a tutto quello che ha prodotto e ha fatto l'anno scorso, se non sbaglio, l'ultimo live. Aveva annunciato di ritirarsi un po' dalla musica dal vivo, proprio qui a Ostia Antica, da queste parti, e purtroppo non sono andato. Mi perdonerà Benjamin, come diresti tu, adios, almeno per ora.

Beh, questa secondo me di voce l'avete riconosciuta. Questo è The Boss, Bruce Springsteen, direttamente da Born in the USA. Questo è I'm on Fire. Confesso che non ho una grandissima cultura di questa materia, Bruce Springsteen, probabilmente anche per ragioni anagrafiche, o magari, non lo so, semplicemente non ha mai incontrato la mia attenzione in maniera sostanziale, però questo brano in particolare io lo affido nei miei ricordi ad una scena memorabile di un film altrettanto memorabile che Palombella Rossa, film sul quale potrei, non lo so, parlarvi per la prossima ora e 14 minuti, ma per questa volta lasciamo stare. Rimaniamo con questo bel ricordo grazie a I'm on Fire di Bruce Springsteen. Il prossimo brano anche qui è firmato da un certo attore che si presta volentieri al mondo della musica.

L'avete riconosciuto? Se vi dicessi di immaginarlo, diciamo, con un fare molto cinico ed un bastone a cui si appoggia per camminare mentre spara diagnosi sorprendenti e salva la vita di tutti, lui è proprio il nostro Hugh Laurie, o per i più conosciuto come Dr. House. Sì, è un bravissimo musicista, un bravissimo pianista, cantante. Questo è il suo album, che si chiama Let Them Talk. A Roma diremmo falli parlare. St. James Infirmary, cover ovviamente di un grandissimo Louis Armstrong. Si è cimentato anche lui in questo brano molto bene, mi piace molto il suo stile, c'è un bel gruppo che lo accompagna. Evidentemente quando lo vedevamo suonare nella serie avremmo dovuto immaginarlo.

Questo può darsi che sia forse il brano a cui sono più affezionato di quelli che abbiamo ascoltato e ascolteremo oggi. Talk Show Host di Radiohead. Tra l'altro è un brano incredibile perché, come dire, a parte che è un brano incredibile, punto e basta, ma è incredibile che sia un brano così iconico, diciamo, del gruppo. Tra l'altro grazie appunto alla scena di Romeo più Juliet, credo che sia il titolo esatto del film, una versione molto contemporanea di Romeo e Giulietta, nel quale un Romeo Leonardo DiCaprio penso abbia fatto battere i cuori di moltissime persone. C'è una scena incredibile con questa canzone di sottofondo e dico incredibile appunto che sia un brano così iconico e così in realtà nascosto. Questo, la definizione che si legge di questo brano su molti siti in cui si può fare ricerca è che è forse il più famoso B-side del gruppo e probabilmente della storia della musica. È un brano che è uscito fuori con un'edizione, diciamo così, di EP legata al singolo Street Spirit Fade Out, che infatti è il nome appunto dell'album nel quale è iscritto, ma ha una vita propria ormai da molto tempo e per me rimane un ascolto sempre molto interessante. E nel frattempo colgo l'occasione di questa quasi esatta metà della trasmissione, 14:58, faccio un po' di saluti perché qualcuno che ci scrive qui, che mi scrive qui in diretta c'è chi ha indovinato già qualche titolo dei film a cui ci stavamo riferendo mentre ascoltavamo le canzoni. E, tra l'altro faccio un saluto anche ai ragazzi di Decore, negozio Decore, Mike in particolare, perché in questa diretta video c'è una maglietta che mi veste, che come dire, è grazie a loro se è qui con me e ci stanno ascoltando dalla cassa del negozio, quindi il Pantheon risuona con Radio Città Aperta. Vi faccio anche un piccolo recap: siamo in diretta su radiocittàaperta.it, diretta audio e video, il video è anche sulla pagina Twitch della radio e se volete anche voi farmi sapere qualche commento, anche qualche consiglio, qualche ispirazione, magari vi è venuto in mente qualche altro film con qualche scena iconica legata a delle canzoni, dei brani iconici. Siete i benvenuti nel farmelo notare e darmi qualche suggerimento. Il numero da utilizzare è il 340-197-4468 per WhatsApp e Telegram, altrimenti ci sono i canali social di Radio Città Aperta su Facebook e su Instagram, c'è cioè il canale di Aperta Parentesi su Instagram, insomma ci sono tanti modi per metterci in contatto. Questo vale anche per gli ascoltatori del futuro, della replica di sabato sera 19:30, 21:30 o del podcast sempre sul sito della radio. C'è anche chi mi fa notare che questa è una puntata un po' piagnona, è così, è la verità, non posso negarlo, questo purtroppo fa parte, diciamo così, io mi ritengo molto fortunato e mi fregio insomma di essere molto versatile nei miei ascolti e nelle mie proposte musicali. Questo fa sì che a volte vinca un lato un po' più piagnone, poi ci saranno, tranquilli, tante altre occasioni per fare gli scatenati e le scatenate con un po' di pezzi più aggressivi e movimentati, però è anche vero che insomma nel mondo delle colonne sonore o comunque nel mondo legato tra i brani e le scene di film, molto spesso, non dico sempre per carità di Dio, però molto spesso i brani sono sicuramente molto evocativi, proprio legati appunto alla capacità di inserirsi, no, in contesti come quello del cinema e delle scene che stiamo trattando. Usciamo un attimo da questo percorso, da questo focus che stiamo affrontando oggi, perché nella presentazione della puntata parlavo anche del fatto che insomma avremmo ascoltato qualche nuova uscita e qualche vecchio dinosauro estinto. In realtà poi questi dinosauri estinti ogni tanto tornano a far parlare di sé, in particolare mi riferisco a Dark Dark Dark, che è un progetto del Minnesota, se non sbaglio, comunque parliamo degli USA. Hanno fatto un album che per me è fondamentale, che si chiama Wild Go, e in realtà questo album è già vecchio di forse 15 anni, qualcosa più, però nel 2023 hanno fatto un nuovo lavoro, un nuovo disco, un EP di 3-4 brani. Quindi non sono più così estinti, ma insomma andiamo a ripescare da molto molto lontano. Questo è Daydreaming, è un brano anche questo molto da
da ascolto, un po' ad occhi chiusi, ma Dark Dark Dark per me può fare questo ed altro.

All the Unspeakable Things, Daydreaming. Insomma, dai, mi perdonate un po' se è una puntata un po' lacrimuccia. Dai, questo è un brano che non si può non ascoltare. Almeno una volta nella vita qualcuno dovrà mettervi di fronte a Daydreaming di Dark Dark Dark. E sono contento se quel qualcuno sono io, sono contento se invece è un brano che avete già conosciuto e amato. Mi fa ridere metterlo dopo i Radiohead, perché insomma c'è un caso di omonimia di un altro brano di Radiohead che si chiama esattamente così, Daydreaming. Andiamo avanti.

questo è uno di quei brani in cui mi devo, per cui mi devo sbrigare ad abbassare il fader del microfono, perché quando inizia a cantare io lo devo cantare necessariamente. Purtroppo è un vizio. I miei vicini di radio qui, i miei vicini della, al di là di questa porta, chissà chi è che ascolta tutti questi canticchi. Ci abbiamo ascoltato Samuele Bersani, stiamo finendo di ascoltare Senza Titoli di Samuele Bersani, direttamente dall'Oroscopo Speciale. Questo è un brano che invece, come tanti ricorderanno, fa parte della colonna sonora di Chiedimi se sono felice, uno dei film più riusciti di Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi è vero, musica un po' piagnona, per carità, questo è un brano che un po' comunque ha una dinamica molto interessante, mi piace molto il giro di batteria, mi piace molto la voce, è un brano che mi ha sempre piaciuto molto. È un film molto divertente, se vogliamo, quindi dai, un po' e un po', bilanciamo. Tra l'altro io devo dire che con Samuele Bersani ho dei ricordi proprio di infanzia, perché nella macchina di mio padre, quando eravamo piccoli, c'erano due cassette, due dischi, non ricordo nemmeno che formato era perché è passato molto tempo, erano Che vita di Samuele Bersani e Bagus di Cesare Cremonini, chissà, magari un giorno ascolteremo anche quella. Nel frattempo andiamo con... stiamo dedicando questo pezzo di puntata un po' alla musica italiana, come avrete immaginato, come avrete capito. Andiamo con una canzone che mi piace molto, si chiama Parla Piano di Vinicio Capossela, che si iscrive per primo, come dire, il primo artista che, aperta parentesi, Bissa, devi far ascoltare un'altra volta.

Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano.

0: E vabbè, il bello della diretta, lo sapete che funziona così, a volte questi inconvenienti, gli imprevisti capitano. Se poi gli imprevisti ti portano alla spesa dei Marta sui tubi, io direi che tutto sommato possiamo soprassedere. Niente, Vinicio era destino, purtroppo. Evidentemente c'è ancora tanta, tanta, tanta musica da ascoltare prima di riascoltare qualche artista. Avevamo già ascoltato Vinicio nella prima puntata o seconda di Aperta Parentesi, quindi va bene così. Abbiamo ascoltato Marta sui tubi a proposito di Dinosauri Estinti, purtroppo un progetto che non produce più musica. E niente, ci riascoltiamo i grandi gioielli che però hanno già prodotto. E a proposito di grandi gioielli, andiamo avanti con Cause di Rodriguez.
1: And I talked to Jesus at the sewer.

E che storia incredibile quella di Rodriguez. Ci sono un po' di, come dire, c'è un po' di confusione sul suo nome, Sixto Rodriguez, Cisco Rodriguez, si trova un po' in diverse enunciazioni. In realtà il suo nome d'arte è inequivocabile ed è Rodriguez. Questo è un album che viene dal suo Coming From Reality del 71, il brano si chiama Cause. La sua storia è incredibile, credo che già molti di voi la conoscano. Il motivo per cui tra l'altro è in questa puntata è un po' un modo per barare, perché in realtà Rodriguez è un caso un po' eccezionale, è un caso un po' a parte. Ovvero la storia, appunto, per chi non dovesse conoscerla brevemente, è questa. Rodriguez è un artista che incide dei dischi nella fine degli anni 60-70, appunto questo disco del 71. Viene scoperto da questi due discografici, appunto i dischi sono molto belli, molto interessanti, ma dei veri e propri flop di vendita, e quindi lascia la carriera musicale, si mette a fare l'operaio, salvo poi scoprire circa 20-30 anni dopo, forse anche di più, che nel frattempo è diventato uno dei simboli della lotta all'apartheid in Sudafrica dell'inizio anni 90, fine anni 80, inizio anni 90 direi. E appunto ha ispirato una generazione intera alla lotta, alla ribellione, alla resistenza culturale attiva, mi verrebbe da dire, senza saperlo, mentre la sua vita scorreva, come dire, placida e tranquilla nel suo lavoro, nella sua vita quotidiana. Ma nel frattempo è un artista che appunto ricordiamo ancora ad oggi, e il film in questione si chiama Searching for Sugar Man, racconta benissimo con questa chiave quasi documentaristica Questa vicenda incredibile di Rodriguez. Aggiungo che a me ha sempre ricordato anche un'altra storia molto simile di un disco che non ascolteremo oggi, ma mi sembra giusto lasciarlo così come ispirazione, visto che ne stiamo parlando. È il disco di una certa Rupa, il disco si chiama Disco Jazz, tutt'altro genere, ma vi suggerisco di andarvelo ad ascoltare perché è molto piacevole. Anche questa è una storia molto simile. Nell'82, se non sbaglio, Rupa incide questo disco, credo in India, non vorrei sbagliare, però vado un po' a memoria, e non viene assolutamente accolto da chissà che grandi favori di mercato, ma a distanza di 30, 40, anche 50, no, 50 è impossibile, 30-40 anni, per i 50 ci riaggiorniamo tra qualche anno, dopo 30-40 anni viene riscoperto e utilizzato in tutta Europa, anche per Boiler Room, DJ, con un successo planetario del quale lei non era quasi per niente a conoscenza, ma lei ha dichiarato di non avere assolutamente nessun rimpianto.

Che dolcezza. Where do you go to, my lovely, di Peter Sarstedt. Molto difficile da pronunciare. S-A-R-S-T-E-D-T. Sarstedt. Che dolcezza, in particolare, come dire, nei miei ricordi, appunto legato ad una scena, anche questa, molto dolce, di Hotel Chevalier. Chevalier, forse. Un piccolo cortometraggio che, diciamo, nell'universo Wes Anderson funge un po' da prequel, se non vado errato. Io sono visioni che ho fatto molti anni fa, quindi potrei fare degli errori, ma mi sembra che funzioni un po' come prequel di, appunto, Un treno per Darjeeling, con una Natalie Portman eccezionale, anche questa, come dire, se abbiamo parlato di quanti cuori ha fatto battere Leonardo DiCaprio in Romeo più Juliet, dobbiamo dare a Cesare e a Natalie Portman quello che è di Natalie Portman. Hotel Chevalier, che si appunto arricchisce con questo brano di Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely, e poi, come dire, prenderà vita il film Un treno per Darjeeling, Il treno per Darjeeling, anzi, piacevole, molto piacevole, diciamo uno dei più sicuramente riusciti di Wes Anderson, che negli anni è un po' abbandonato, però è sempre piacevole appunto ritornare con la memoria a questi film e in particolare a questo cortometraggio. Andiamo avanti, siamo già verso un po', diciamo, la fine della puntata, l'ultima mezz'ora ci separa dalla fine della puntata. Aggiungiamo un po' di BPM, qualcosa di un po' più orecchiabile, dinamico. Questa canzone non ha bisogno affatto di presentazioni, vi dirò poi da dove arriva, da quale film, da quale ricordo

Certo che però bere acqua mentre ascoltiamo Alabama Song, detta anche tra parentesi Whiskey Song dei The Doors, capite bene che è un po' problematico, però vi giuro questa è acqua, anche perché in questo universo, in questa timeline sono le 15:32 di mercoledì 14 ottobre, chissà voi in quale spazio, in quale tempo siete in questo momento. Alabama Song dei The Doors appunto non ha granché bisogno di presentazioni di ogni sorta, mi preme però farvi, come dire, darvi un po' di contesto del perché è in questa puntata. Io la associo in particolare a una scena di un film che in italiano si è tradotto con La fine del mondo, in inglese è The World's End, che è il terzo e ultimo capitolo di una trilogia che io vi straconsiglio. Non so nemmeno quanta enfasi posso aggiungere, perché veramente per me è un piccolo capolavoro di ironia, più che comicità, sì, ironia mi sembra la parola più adatta, con una regia estremamente sapiente, una trilogia poi che si compone degli stessi attori protagonisti per tutti e tre i capitoli, che sono in lingua originale Shaun of the Dead e Hot Fuzz e poi appunto The World's End, tradotti in italiano con L'alba dei morti dementi. Hot Fuzz credo sia rimasto Hot Fuzz, o forse arma letale, qualcosa del genere, ma insomma lo trovate anche come Hot Fuzz. E La fine del mondo, appunto, il terzo capitolo. Ci sono due attori incredibili che sono Nick Frost e Simon Pegg, che magari come nomi possono non dirvi niente, ma se li cercate, li googolate, sicuramente li associate già a diverse interpretazioni, capitanati, appunto, guidati dalla regia di Edgar Wright. Un piccolo capolavoro. Trilogia del cornetto che si chiama così, appunto, si percepisce già un certo grado di ironia. Già da questa informazione si chiama così perché in tutti e tre i film, in maniera più o meno gratuita e più o meno, come dire, assolutamente fuori luogo, a un certo punto ci si imbatte nella pubblicità del cornetto, proprio il cornetto gelato, il cornetto Algida per capirci. E vi straconsiglio questi film, molto, diciamo così, diversi l'uno dall'altro, ma in qualche modo anche molto accomunabili, appunto. Ora, siccome abbiamo ancora un bel po' di tempo, sono le 15:34, quindi abbiamo ancora una venticinquina di minuti e ci avviciniamo verso appunto le ultime cartucce per questa puntata che vi tranquillizzo, come dire, innalzano un po' il movimento di bacino, poi per l'ultima magari ce la lasciamo pure bella lunga per ballarcela bene insieme. Però visto che abbiamo un po' di tempo, c'è una canzone che negli ultimi tempi mi ha stregato. Avevo già parlato qualche settimana fa di questo fenomeno per cui magari ascolti un artista che per te è stranoto e pensi di conoscere tutto, poi scopri per qualche motivo, magari grazie a una riproduzione casuale, per questo non mi stancherò mai di ripetere via gli algoritmi, riprendete in mano i vostri iPod, lasciate fare a loro. Questo brano in particolare si chiama La bambina di Lucio Dalla. E non so come spiegarlo, ma per me è diventato immediatamente, come dire, surclassato in classifica tutte le certezze che credevo di avere su il buon Lucio Dalla. E quindi La bambina, tra parentesi, l'inverno è neve.

Una colomba segnata di sangue vola dal cuore, cade per terra, e la ragazza con i capelli scuote la polvere della pietra. Poi, trascinata dalla memoria, corre nei campi di Volterra, rossi covoni e bianco il mare, mentre il giorno divampa in fuoco. Cala la sera, guerrieri combattono, navi ferme fra grida di guerra, ma la sua gola ride a un gabbiano steso sull'acqua per riposare.

Allora, intanto mi correggo perché il titolo di questo brano meraviglioso è La bambina, tra parentesi, l'inverno è neve, virgola, l'estate è sole. Va dato, come dire, va annunciato per intero, come vuole il buon Lucio Dalla. Brano incredibile, ripeto, io sono un grande fan di Lucio in tutte le sue salse, in tutte le sue vesti. Io ho una teoria, anche questa è una delle tante teorie che va ancora comprovata scientificamente, ma diciamo che in base ad una domanda molto specifica su Lucio Dalla, per esempio qual è il tuo album preferito, si possono capire e carpire tante cose di una persona prima ancora che ci si debba scontrare. Se ti rispondono Il giorno aveva cinque teste è il mio album preferito, secondo me c'è tanto tanto di cui parlare. Album meraviglioso, forse un po' più, come dire, sotto traccia rispetto a quelli un po' più radiofonici, a quelli un po' più commerciali, insomma quelli più noti ai più. Però io il giorno aveva cinque teste ve lo consiglio, voi che siete degli ascoltatori raffinati soprattutto. Andiamo avanti, appunto, come dicevo, le ultime cartucce per questa puntata. Questo è un brano che volevo mettere per divertirci un po'. Vi va?

Hey Pacciucco, ce lo ripetono, ce lo strillano nelle orecchie, Royal Crown Review, il disco è Kings of Gangster Bop. Io non so chi di voi può aver mai ascoltato questo brano senza associarlo all'intramontabile The Mask, che l'ha reso celebre. Una colonna sonora incredibile, vabbè, c'è anche Cuban Pitt che se la batteva fino all'ultimo, erano due brani in lizza per essere trasmessi oggi qui, ma ha vinto Hey Pacciucco perché, non so, qualcosa mi ha convinto un po' di più. Cuban Pitt alla fine l'abbiamo ascoltata tante volte. Visto che c'è ancora un po' di tempo, io tutto quello che ho lo utilizzo. Prima di lasciarvi con l'ultima traccia di questa giornata, non è una, come dire, mettiamo una traccia che non ha nulla a che fare, almeno per quanto ne so io, con il mondo del cinema. Però siccome anche questa è da un po' di giorni, da un po' di settimane che mi torna nelle orecchie, mi torna molto spesso in testa, mi sembra giusto farla arrivare in testa anche a voi, arrivare alle vostre orecchie. Quindi ci ascoltiamo con grandissimo piacere, approfittiamo di questa piccola sospensione della puntata, con Ngazzate Nere dei Napoli Centrale, che viene proprio dall'album che tra l'altro si chiama proprio così, Ngazzate Nere, quindi ingazziamoci un po' tutti.

E questo funziona anche molto bene quando siete proprio in quel momento in cui vi rode, in quel momento in cui state ingazzati in ira, se volete, diciamo, comunicarlo senza mettere le mani addosso a qualcuno. Questo è un brano che vi può tornare handy, comes in handy, può tornarvi utile. Ingazzate in ira di Napoli Centrale, direttamente dall'album omonimo Ingazzate in ira, del 94. Lo stavo riguardando ora perché non ricordavo la data, quindi se può aiutarvi, come dire, a farvi sentire particolarmente in là, questo è un disco che ha più di 30 anni, ancora oggi suona assolutamente benissimo. Abbiamo purtroppo perso gran parte dei componenti di Napoli Centrale. Io James Enese l'ho visto anche dal vivo poco prima che ci lasciasse, credo un paio d'anni fa o 2 o 3 anni fa, quando ancora Villa Ada faceva concerti, ma questo, vabbè, è un'altra storia che lasciamo per altri momenti, per altre trasmissioni. Mentre si scorre ancora Ingazzate in ira sotto la mia voce, lasciamo cantare il buon James ancora per un po'. Io ne approfitto per fare un po' di ringraziamenti, perché è vero che mancano ancora una decina di minuti, ma il brano che ho, come dire, preparato per la chiusura della puntata dura tantissimo, e io volevo fare questo piccolo esperimento di lasciarvelo, non dico per intero, ma insomma quasi per intero. Mentre faccio un po' di ringraziamenti, appunto, questa è la terza puntata di Aperta Parentesi. Vi ringrazio per innanzitutto averla ascoltata, per essere stati con me, stati e state con me. Io sono Giordano, ringrazio Radio Città Aperta. Vi ricordo che potete trovare questa puntata per sempre, finché morte non ci separi, come podcast sulla pagina di Radio Città Aperta, andando a cercare proprio Aperta Parentesi e scovando tutte le puntate registrate, oppure anche sabato sera dalle 19:30 alle 21:30, quando starete a fare aperitivo. Può funzionare anche questa puntata. Puntata che abbiamo dedicato al mondo del cinema, e al suo, come dire, alcuni dei suoi più fulgidi esempi degli intrecci col mondo musicale e viceversa. Io vi ricordo che vi lascerò dopo di me ad alcune repliche. C'è la replica di Groovy Times e poi la replica di Saturday Atomic Brunch. Rimanete con noi, vi lascio in mano al buon Cerrone, che è, come dire, se anche questo brano non fosse già particolarmente iconico e riconoscibile, ci ha pensato anche un film che si intitola Climax, che assolutamente sconsiglio ai più deboli di cuore, ma è un film maestoso, veramente incredibile il modo in cui ti prende, ti trascina, ti fa di te quello che vuole. E noi siamo qui anche per questo. Vi faccio un'ultima piccola precisazione, visto che ho avuto un piccolo, come dire, un piccolo trancio brutale sulla canzone di Vinicio Capossela. Non vi ho detto che potete trovarla all'interno del film 10 inverni, che insomma ha avuto un discreto successo in Italia, quindi probabilmente alcuni di voi conosceranno già. Questa canzone è all'interno del film, con anche, come se non bastasse, il cameo di Vinicio che la interpreta. Quindi, visto che abbiamo dovuto purtroppo sacrificarla per metà per problemi della diretta, potete recuperarla andandovi a guardare anche questo bel film. Il motivo per cui si è tagliato un po' una parte del brano è purtroppo un nuovo mouse che stiamo utilizzando qua in regia dello studio della radio, ma è anche il motivo per cui non avete sentito nessun click tra una canzone e l'altra, quando noi poveri speaker dobbiamo cercare in tutti i modi di camuffare alcuni rumori di sottofondo. Quindi io ringrazio anche Alice che mi ha prestato e fornito questo splendido nuovo giocattolo. Io vi lascio a Cerrone e alla sua Supernature, ci risentiamo e ci riascoltiamo prossimamente. Vi voglio bene, ciao!

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Questo è Groovy Times, in onda dalle 14 alle 16 su punto Radio Città Aperta. E oggi ai microfoni, eccezionalmente, perché ultimamente sto mancando poco. Ieri qui il mio compare mi ha anche bacchettato. Eccezionalmente Dave ai microfoni e Cabboggia per il Longo accanto a me, come potete vedere anche dalla diretta Twitch.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Se funziona, perché a volte c'è qualche problemino, dovreste anche dal sito stesso, se state anche sul telefono, scorrete e vedete anche le nostre belle faccine. Oggi abbiamo anche degli amici che ci sono venuti a trovare, poi se hanno voglia interverranno, se no ci ascoltano e ci guardano. Amici che vengono dalla Germania, from Deutschland. Quindi Groovy Times International.
1: Yeah.
0: E allora andiamo avanti, salutiamo chi è venuto prima di noi con il suo Saturday Atomic Brunch, Fabrizio Falcioni, prima trasmissione del palinsesto del sabato. Dopodiché ci siamo noi fino alle 16, come dicevo poc'anzi, e dopo dalle 16 alle 18 ci sarà Alessandro Sgritta e Stefano Pepe, oramai soprannominato Sergeant Peppers. E dopo ci sarà la replica di Melting Pot e poi devo andare a vedere il nuovo palinsesto perché
1: sì,
0: è cambiato.
1: No, c'è la replica sì, Melting Pot fino alle 7
0: e
1: mezza.
0: E poi c'è la replica della nuova trasmissione.
1: Sì, di aperta parentesi di Giordano Deiana.
0: Che è un nuovo acquisto del campionato 2026-2027, sì. La nostra nuova punta, sta già segnando numerosi gol. Quindi ascoltatelo, aperta parentesi si chiama la nuova trasmissione, in onda, in diretta, non me lo ricordo, adesso lo...
1: Sì, sarà replica quindi fino alle 9:30,
0: sì, 9:30, però come sapete aperta parentesi va in diretta il mercoledì, sì. Dalle 2, quindi stesso orario nostro ma il mercoledì, e in replica oggi, noi andiamo in replica invece mercoledì dalle 16 alle 18.
1: No, adesso è dalle 4 alle 6.
0: Quello che ho detto io, 16-18, giusto?
1: Non mi sono sbagliato. Scusa.
0: 4-6, sì, con questo. Sì. Groovy Times, la replica, quindi salutiamo quelli che ci stanno ascoltando in replica di mercoledì. Probabilmente daremo informazioni per le serate di sabato che è già passato, quindi quelle che vi sarete persi.
1: Ah, ma proviamo anche a mettere quelle del
0: prossimo weekend, sì, esatto. Infatti dobbiamo ricordarci di mettere le informazioni per la nostra rubrica che sa di solito a fine trasmissione, cosa succede in città. E niente, abbiamo detto il palinsesto della giornata e ricordiamo che potete oggi eccezionalmente solo telefonarci in diretta perché non funziona WhatsApp, oppure dovete scrivere ai WhatsApp personali di noi speakers perché WhatsApp della radio ha un po' di problemi e ultimamente ci hanno anche hackerato il sito, siamo importanti perché ci hackerano anche,
1: esatto.
0: Il sito, cioè non è che hackerano il sito di chiunque, vuol dire che Radio Città Aperta
1: dà fastidio
0: al sistema. Quindi il numero lo ricordo, se volete telefonare in diretta 340 19 74 468, questo è come lo dico io, Giuliano lo dice in un altro modo, adesso non mi ricordo. Vi ricordiamo invece i contatti, cioè le pagine social della radio, di seguire Radio Città Aperta su Instagram, su Facebook e poi la nostra paginetta curata soprattutto da Julien, che si ha la premura di fare le storie e i reel su Instagram, della pagina Instagram di Groovy Times. E niente, quindi siamo pronti per cominciare questa trasmissione. Che abbiamo sentito in apertura?
1: In apertura è stato un brano di Ancient Infinity Orchestra, è un gruppo inglese che è sull'etichetta Gondwana Records, etichetta di Leeds, l'etichetta di Matthew Ersal che conoscete qui su Groovy Times perché ne abbiamo già parlato. E l'album si chiama It's Always About Liberation. Quindi penso che il titolo è molto importante soprattutto adesso nel mondo in cui viviamo, e è uscito a luglio, meno di un anno dopo It's Always About Love, e abbiamo ascoltato per aprire questa puntata Akshay, e adesso andiamo ad ascoltare Triton.
0: Sì, prima però volevo un attimo anche dire quello che ci sarà sulla puntata, se non avete letto l'anteprima, il landing, così lo chiamiamo noi, il decollo, l'articolo che fa pubblicità, che preannuncia la trasmissione sul sito di Radio Città Aperta. Quindi ascolteremo un gruppo, un album collaborativo,
1: sì, qui, sì, che, sì, sì, sì.
0: Coco Ocaio si
1: sì,
0: chiama?
1: Questo è il titolo dell'album, è una collaborazione eccezionale tra un batterista che è una leggenda, un batterista filippino, Jun Regalado, con un gruppo inglese che si chiama Tandy, e andremo tipo in Filippine. Quindi
0: cominciamo subito, bel viaggio, come al solito. Sì, noi spaziamo in vari continenti con il nostro deltaplano.
1: E poi andremo anche, forse secondo me, più nella seconda parte della trasmissione.
0: Perché alziamo il BPM,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, su quando la seconda parte di questo Siba Swat System di Aziz Concrete, che è un artista franco-marocchino, che fa una bella musica e con... una bella storia, perché...
0: Bello il titolo, Moroccan Broken Electronics.
1: Sì, parliamo di questo tipo di musica, quindi come ci piace molto a noi, mischiare la musica del passato, tradizionale del Marocco, e mischiare con musica di adesso, electro, techno, e quindi un
0: anche
1: bel mix.
0: Hip-hop, leggo, e sull'hip hop sì. ti mi aggancio, perché... abbiamo tra le novità di oggi un album che ho scoperto grazie al sito Onda Rock, che... collaborava spesso con noi, aveva anche una trasmissione, adesso non c'è più, però dà ottimi consigli, e girovagando fra le novità musicali ho scoperto questo gli Standing on the Corner, che è un collettivo di New York che fanno una roba che è molto difficile da definire, perché è un collage di vari generi, fra qui dice jazz deformato, soul psichedelico, experimental hip hop. Mi ricordano un po' i Funkadelic Parliament, ascoltandoli, sì, molto interessanti, bella scoperta, ringraziamo Onda Rock per averceli consigliati, e noi ve li proponiamo oggi su una parte che ho messo un po' di hip hop. E poi invece non può mancare l'Africa, come abbiamo detto già siamo in Marocco, che è sempre Africa, ma andiamo in Somalia negli anni 80 con questa compilation che... ancora devo uscire, in realtà io come al solito anticipo troppo, però è uscito qualche singolo che anticipa questa compilation, che sarà a dicembre l'uscita ufficiale. E loro sono una band storica degli anni 80 della scena di Mogadiscio, prima che la Somalia fosse martoriata da varie guerre, adesso non mi ricordo tutto che si sono succedute.
1: Sì.
0: Però c'era una grande scena funk disco e mischiata a reggae, soul e melodie somale, devo dire molto molto interessante. Loro si chiamano Dur Dur Band e ce li ascolteremo un po' più avanti. E basta, abbiamo detto quello che ci sarà, poi ci sarà la rubrica Cosa succede in città, e possiamo anche passare a ascoltare il nostro brano che
1: sì, il famoso Triton di Ancient Infinity Orchestra. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, sono le 14:16 e andiamo a ascoltare questo Triton.
0: Oh yeah.

0: sfumiamo un po' qui questo tritono, io direi triton, no? Non
1: Triton,
0: mi ricordo come.
1: Sì.
0: Ecco qui il nostro insegnante di inglese, nonché ascoltatore. Flavio, che già mi ha corretto sulla cazzata che ho detto prima, ossia ho detto landing che è decollo, invece landing contiene la parola land e come in italiano vuol dire atterraggio, e decollo si dice take off. Lo sapevo, ma mi sono sbagliato, grazie Flavio. E quindi ci puoi anche istruire se questo brano si pronuncia Triton o Triton? Facci sapere.
1: E quindi sì, questo Triton o Triton, in francese diciamo Triton, è il secondo brano di questa prima novità discografica di questo gruppo che si chiama Ancient Infinity Orchestra. L'album è uscito sulla Gondwana Records, etichetta di Matthew Alsall. È veramente un album bellissimo, fatto di fiati, di percussioni e un po' spiritual jazz. È veramente molto bello,
0: da mettere chill a casa,
1: sì, per iniziare, per digerire dopo pranzo. E quello che la persona che guida questa orchestra si chiama Ozzy Moise, è il terzo album di questo gruppo. Come dicevo prima, questo album si chiama It's Always About Liberation e l'album di prima si chiamava It's Always About Love. Quindi se vi piace questo tipo di musica spiritual jazz, è veramente una bomba questo album, è consigliato su Groovy Times.
0: Uscito a luglio, hai detto, no?
1: Sì, uscito a luglio sulla Gondwana Records, anche bellissima etichetta di Leeds o di inglese. È veramente, se vi piace tipo tutto spiritual jazz, jazz moderno, cioè un sacco di artisti come Jasmine Mira, Portico Quartet, e anche altri artisti, Vegan Trails, prima c'era anche Mama Hands, quindi un sacco di belli gruppi, quindi consigliato come dicevo. E dove andiamo adesso? Dall'Inghilterra
0: adesso,
1: dove andiamo?
0: Oggi andiamo sempre in Inghilterra, rimaniamo, ma anche se lui è franco italiano. No, franco, scusate, anglo-italiano, quindi Inghilterra, è nato, adesso non mi sfugge perché non lo riesco a leggere, comunque è inglese, però ha origini italiane, si chiama Prince Fatty e si muove nell'ambito del reggae, ragamuffin, dub, remix vari, e ha fatto questo brano che si chiama Heaven. Insieme a questi artisti si chiamano The Vision e Andrea Triana.
1: Sì, lei ha cantato.
0: Ah, vedi?
1: Sì, lei cantava, ha collaborato. Io l'ho scoperta così anni fa. Ha fatto un sacco di canzoni con Bonobo.
0: Ah,
1: e
0: okay,
1: poi
0: okay.
1: Ha fatto un album anche solo, almeno uno, forse di più, ma bella artista.
0: Ok, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare, andiamo su sonorità un po' reggae per un prima parte di trasmissione, spero che apprezziate, a me piace cominciare così, slow, dopo il spiritual jazz, ci sentiamo un po' di reggae un po' alterato qui, con
1: Heaven.
0: Prince Fatty, Heaven.

0: Seven, The Vision Prince Fatty Andrea Triana. Sono le 14:27, questa è Groovy Times Radio Città Aperta. E un misto fra questo brano, fra un dub e un pezzo disco, c'è anche una citazione del brano Give Me the Night, famosissimo brano di George Benson degli anni 80, credo, fine 70, inizio 80.
1: Direi fine 70.
0: Quando la disco, insomma, la faceva da padrone nelle serate. Ieri siamo stati a una serata carina,
1: sì, sì.
0: Qui con Julien e Sebastian, che è il nostro amico dalla Germania, che non vuole parlare, ha chiesto di non essere inquadrato, è ancora in hangover da ieri. Dico qualche parola in inglese così lui acchiappa, perché l'italiano lo parlicchia, però insomma... Non capisce tutto. E siamo stati a vedere, un po' deludente c'è stato, eravamo andati per
1: come si chiama il posto?
0: Il posto si chiama Fusolab. E siamo andati a vedere
1: la serata era
0: Uragano, era la serata nell'abito della Marte Live,
1: sì.
0: E Soleimar, non mi viene il nome adesso.
1: Abbiamo visto Cushing Moon, un duo francese che avete già ascoltato qui anche su Groovy Times, tipo roba world orientale. E poi abbiamo avuto Omar Suleiman della Siria,
0: che lo seguivo da un po', mi ero molto incuriosito perché lui mischia, come fanno in genere che in Medio Oriente va a mischiare le sonorità tradizionali con la musica pop più o commerciale, diciamo. Però devo dire che mi sono sembrate un po' tutte uguali. Io conoscevo solo il brano,
1: sì,
0: più famoso, Warmi.
1: Mi ricordo che, se non mi sbaglio, lui è stato famoso perché all'inizio faceva le matrimoni.
0: Lui faceva le feste dei matrimoni in Siria.
1: Si sente così l'ambiente un po'.
0: Dal matrimonio, dobbiamo stare tutti lì a ballare, a bere, non so qual è l'alcol, non lo bevono ai matrimoni i musulmani, quindi che si bevono?
1: E
0: il tè. E poi la musica si è interrotta a un certo punto, dopo un'oretta di concerto nemmeno, e si pensava che ricominciasse, invece lui è uscito, se n'è andato, non ha salutato. Insomma, un po' una delusione. Però vabbè.
1: Ma poi abbiamo avuto Nicodemus
0: che ci ha fatto riprendere con il suo DJ set.
1: Bravissimo.
0: Di New York, che anche sì. Salutato la Città Aperta più e più volte, ormai dovremmo riuscire a invitarlo quando viene a Roma.
1: Sarebbe una bomba. Chiedere a Tommaso, che è amico di Tommaso di Robert, che salutiamo anche, che è venuto qui a trovarci più di una volta. È veramente bella serata. Anche lui di Robert, Tommaso, suonava per l'apertura della serata e la chiusura con funk pop.
0: Ok, e quindi
1: rimaniamo nella
0: rimaniamo
1: reggae,
0: questa,
1: no?
0: Sì, l'avevamo detto, è un artista che abbiamo intervistato qui, io e Cambogia, ma secoli fa, Marina P. Lei, diciamo che vive in Francia, a Parigi, però è italianissima e collabora con un sacco di realtà in Inghilterra, in Italia meno famosa, viene spesso nei spazi sociali, a Forte Prenestino, a Primo Maggio l'hanno invitata, oppure alle serate reggae in giro per Roma. Però c'ha una voce che la prima volta l'ho sentita pensavo fosse una nera giamaicana di 100 kg, invece è una ragazza piccolina, minuta, simpaticissima, adesso di che parte d'Italia è non me lo ricordo, però ve la faccio sentire, il nuovo singolo, anzi ne sentiamo due perché c'è un album che è uscito 2027,

0: E qui più che proprio il reggae vero e proprio, stavamo più su sonorità ska e
1: un po' soul, soul,
0: un po'
1: ska.
0: Soul ska, sì. Questo è l'ultimo singolo, però ha fatto un album che è uscito esattamente un anno fa, registrato fra Parigi e Bristol, Waggy Waggy Records, insieme a questi Radiators, anzi The Co-Operators, qui tutti nomi simili, scusate. E l'album si chiama Know Nothing About, me l'ero perso perché un po' la seguo lei, quindi non sapevo avesse fatto un album l'anno scorso. Ve lo ripropongo per Groovy Time, è sempre una novità, non l'abbiamo proposto, e quindi ci andiamo a sentire un brano di questo album, Kung Fu Blues.

0: Stiamo andando molto tranquilli oggi quando sono le 3:20. Questa era Marina P, The Co-Operators, Joe Yorky. A 5 anni di distanza dall'altro album, i testi sono suoi e sono un chiaro richiamo alla sua tradizione jazz, blues e anche soprattutto reggae. I Co-Operators suonano reggae old school con gli strumenti, niente campionature, insomma. L'ho ascoltato un po' velocemente, sono anche dei brani che sembra molto Bob Marley, insomma merita per chi è appassionato, è un atto d'amore a questo genere musicale, alla Giamaica e non solo. Adesso andiamocene in Africa dopo Marina P. Visto che c'era un brano di questo Salif Keita, che è un gigante della musica africana, che viene dal Mali, era in francese il brano, allora ho deciso di fartelo sentire.
1: C'est bon.
0: Ah, scusate, però devo. Sono quattro canzoni che dico che devo salutare Donato. Spero sia ancora all'ascolto. Mi dispiace di essere dimenticato. Prima. Donato, che prima viveva a Roma, è un caro amico. E ora sta a Verona con la sua compagna e il suo bambino Zeno. È venuto a trovarci, oggi ha beccato, anche lui appassionato di vini, uno degli eventi, e poi ne parleremo più tardi, è il Pigneto Vino Festival, adesso non mi ricordo bene come
1: si chiama. Non so come si chiama, lo so che c'è il festival, ma Wine Pigneto.
0: E quindi si parla, degustazione di vini naturali per tutto il Pigneto, dalle 17 alle 21.
1: E salutiamo anche Combo, che noi abbiamo salutato, se non mi sbaglio. Ciao Cambo.
0: Ciao Cambo, ti aspettiamo qui. Sapete che Cambo purtroppo si sta per sposare, ha fatto questa scelta suicida. sabato prossimo, quel di del Viterbese, siamo tutti invitati. E quindi sentiamolo questo c'est bon, Salif Keita, Roots Manuva.
1: Hey yo, people in the world.
2: Francais to the UK.

0: Ci piace questo brano. Stiamo parlando di un brano del 2012, l'album era Talè, Salif Keita, che è uno dei più importanti musicisti del Mali, dell'Africa in generale, e Roots Manuva, che invece non conoscevo, che però è inglese.
1: Sì, produttore famosissimo e rapper britannico di 54 anni adesso, è veramente una leggenda anche nel suo genere. Ha lavorato, mi ricordo che ha fatto un bellissimo album con un brano con Cinematic Orchestra.
0: Ah, ok.
1: E anche ha lavorato con altri artisti, ma adesso non mi viene, ma comunque per quelli che a chi piacciono, a chi piace la musica hip hop,
0: è un pezzo grosso.
1: Sì, rap, sì, è veramente una leggenda anche lui.
0: E invece Flavio continua a darci consigli, ci diceva rispetto al brano di prima che si pronuncia Try, quindi Triton, e invece mi dice anche che non mi ricordavo perché non riuscivo a leggere dove era nato Prince Fatty, e lui mi dice è nato a Cuckfield nel Sussex.
1: Ok.
0: Comunque se vuoi aiutaci, qualunque cosa ti viene in mente.
1: E l'ultima informazione, Give Me The Night di George Benson,
0: sì.
1: È uscita, il brano è uscito in 1980.
0: You Give Me The Night. C'è il nostro ospite qui che ci guarda, capisce poco ma ride perché dice questi sono due scemi, capisce tutto, dice, mi alza il pollicione. E invece ho scovato, anzi l'algoritmo ha scovato per me questo brano, Iggy Pop Desert Rock, quindi mai sentita una cosa del genere, mi sono incuriosito, quindi rimaniamo in Africa come genere musicale, e gli artisti che Iggy Pop fa un'ospitata, come ne ha fatte tante, questa è del 2017, l'artista si chiama Songboy Blues, il brano si chiama Sahara, e quindi dall'album Resistance, o sembra scritto in francese, non lo so.
1: Sì.
0: Ecco l'accento, Resistance. E ce l'andiamo ad ascoltare, un Iggy Pop inedito.

0: Sahara, Sahara, anzi, dicevano nel brano Song Hoy, non Song Boy, scusate, Blues, che è un gruppo del Mali, sempre come Salif Keita prima, e questo Desert Blues, che fanno questo genere che va molto male. Dovete sapere che poi il Mali è uno dei paesi di origine del blues proprio, quindi il blues poi è tornato in Mali, quindi da dove era partito, è tornato all'origine.
1: Back to the roots.
0: Back to the roots. E hanno fatto anche un album, questo era l'album Resistance del 2017, ma abbiamo letto adesso che c'è anche un album del 2025, Heritage, che mi ha incuriosito, sicuramente andrò ad ascoltarlo, magari lo proponiamo la prossima volta. E quindi adesso abbiamo dei brani scelti dal nostro Julien, che sono... vuoi parlarne o
1: sì,
0: mandiamo il brano?
1: Sì, sì, sì, parliamo rapidamente prima della pausa. Andiamo ad ascoltare un gruppo, quindi una collaborazione tra un gruppo inglese che si chiama Tandy e un artista, un batterista filippino che si chiama Jun Regalado, che preparando questa puntata ho letto che è il batterista più registrato nelle Filippine e in Asia
0: addirittura.
1: Sì, quindi è veramente
0: un pezzo grosso, andiamo in Asia.
1: Sì, è una leggenda, e io non lo sapevo. Io ho scoperto questo artista su una compilation che è uscita due anni fa di questa DJ che lavorava anche per la Soundway Records, e adesso ha creato la sua etichetta che si chiama Sama Sama, e l'artista si chiama Norsica, e ha fatto una compilation due anni fa che si chiamava Ayoke Disco, che era una compilation sul funk disco di questa parte del mondo, Asia del sud-ovest e sud-est, e quindi ho scoperto questo artista che su questa compilation c'era un brano che si chiamava Pinoy Funk, quindi Pinoy è tipo una parola per dire di una maniera carina una persona che viene dalla comunità o delle Filippine, e ho scoperto che era questo batterista Jun Regalado, e ha deciso adesso, non so quanti anni ha, ma lo diremo forse dopo, e ha deciso di fare questo album che è bellissimo, bellissima copertina, con Tandy. L'album si chiama Coco Okayo, e andiamo a ascoltare Get Out My Head.
0: Adesso parte. Sì. Eccolo. Get Out My Head.

0: Avete ascoltato quindi Get Out My Head di questa collaborazione di Tandy, gruppo inglese di musica diciamo soul alternativa, tipo un po' disco funk e hard pop, e con questo batterista famosissimo che si chiama June Regalado, e che preparando questa puntata ho letto che lui ha più di 55 anni di attività.
1: Quindi, è la miseria.
0: Secondo me ha almeno 70 anni.
1: Minimo. Perché se avesse 70 avrebbe cominciato a 15.
0: Oltre 70 ha lavorato su 400 album.
1: È la miseria.
0: Sì. E quindi sì, questo album è anche un omaggio a tutta la musica degli anni 60-70 di Manilla, con queste percussioni che io adoro, ho cercato un po'.
1: Manilla sarebbe Manila per noi, diciamo, in italiano.
0: Manila, ok, scusa.
1: No, in francese dite Manilla.
0: Manille. Sì, okay. Manila, e quindi sì, lui è bravissimo con tutte queste percussioni, perché come avete sentito non è solo la batteria, ci sono altri strumenti e percussioni tipici delle Filippine. Ho letto che lui suonava anche altri strumenti così, tipo uno si chiama Kulintang e l'altro Salonai, quindi potete cercare su internet, sono queste percussioni o questi strumenti che fanno questi suoni molto particolari e veramente sono veramente belli, e questo brano a me piace molto, e anche la copertina, quindi
1: la copertina.
0: Direi quasi consigliatissimo.
1: Consigliato sicuramente.
0: Sì, e forse consigliatissimo, perché non mi piace tutto l'album, ma due o tre pezzi sono veramente carini.
1: Raggiunge quasi il top.
0: Sì, forse farà parte del mio top 5, top 5 dell'anno.
1: Dell'anno
0: addirittura. E prima di chiudere questa prima parte della puntata, andiamo a ascoltare un altro brano un po' più classico, che si chiama come il titolo dell'album Coco Oka. E l'album è quindi uscito sull'etichetta di Norzica, questa DJ malesiana australiana, e l'etichetta si chiama Sama Sama, è la seconda e la prima uscita ufficiale, perché ha fatto è uscito un altro album, era una ristampa, ma questo quindi è il primo album di questa etichetta, e speriamo tanti altri.
1: E ne auguriamo,
0: Sama, sì, ne auguriamo anche a tanti altri uscite. E l'album è uscito l'11 settembre, quindi un mese fa, e si è consigliato, quasi consigliatissimo. Andiamo ad ascoltare Coco Okayo. E ci vediamo tra poco per la seconda parte della puntata.
1: Ci vediamo, perché siamo anche in diretta a Twitch, ve lo ricordo.
0: Sì, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: E come avevamo preannunciato in apertura di trasmissione, questa è la seconda novità della puntata di oggi, giusto? Dopo
1: sì.
0: Cocco o Caio?
1: Sì, di Tandy e June Regalado.
0: Andiamo a Mogadiscio e ringraziamo la ABB Funk Records, etichetta tedesca, che va a prendere musica soprattutto africana, Nord Africa, in questo caso siamo in Somalia. E registrata questa negli anni 70-80 e la ripropone. C'era una roba che girava con le cassette proprio, era la prima epoca proprio pre-internet, pre-tutto, super logico, quindi è un lavoro di ricerca di questi suoni, di questi gruppi, e loro andavano molto forte nella scena di Mogadiscio di quegli anni, Dur Band negli anni 80, appunto, locali notturni, hotel e teatri, cioè, era una città molto viva, fa strano pensarlo adesso come ridotta la Somalia, però a noi ci piace ricordarla così, pensarla così, e speriamo che insomma ci sarà ancora una scena musicale, speriamo. Nella scena si fondevano le melodie somale con il funk, la disco, il reggae, il soul, il jazz. E quindi questa compilation, che siamo arrivati al volume 4, questo la BB Funk ha già quindi pubblicato altro materiale di questo gruppo, la compilation si chiama Sound City Joburg, e questo volume 4 uscirà il 4 di dicembre, e quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare anche un altro brano di questo compilation che è già partito, ma lo rimettiamo da capo, ce lo sentiamo per bene.

0: E siccome io studio poco, ho fatto un po' confusione, mi si è aperta un'altra pagina e ho annunciato un album che non, è sempre in Africa, ma non è l'album della novità che volevo proporvi oggi, ma è un album che uscirà appunto a dicembre, invece quello che avevo visto era già uscito, ed è, si chiama, abbiamo fatto pubblicità a un altro album, Sound City Joburg, ma è, non è Mogadiscio, non è Somalia, ma è South Africa, Sudafrica stiamo parlando, quindi... I made a mistake, a big mistake. Julien già mi sta guardando male.
1: Non ho detto niente. Ho detto gentilmente, ho detto penso che ti sei sbagliato.
0: E quindi andiamo a sentirci un po' di Dur Dur Band da Mogadiscio a questo punto.

0: E questo era Boudarisidisi, adesso è scritto pure piccolissimo, mi sono cercato, comunque lingua somala, dur, abbiamo scoperto che in somalo vuol dire primavera, quindi
1: perfetto.
0: La giornata giusta per celebrare la primavera oggi. Leggevo che il gruppo, appunto, come dicevo, nato negli anni 80, quando Mogadiscio dava un contributo importante alla scena africana musicale, si ispirava anche a artisti famosi in quel periodo come Michael Jackson, Bob Marley, Santana e anche alla musica di Bollywood. E poi negli anni 90 si sono un po' dispersi perché è cominciata la guerra civile, si sono trasferiti in Etiopia, poi insomma qualcuno di loro è finito negli Stati Uniti e ultimamente sono diventati virali, un loro brano non so quale si è scritto qui su TikTok, quindi sono tornati un po' in auge questi giovani che ascoltano TikTok, che guardano TikTok. E anche Flavio mi prende in giro, mi bacchetta, devo studiare di più durante la prossima settimana altrimenti ti rimandiamo a settembre. E adesso quali sono? Sono le 15:22, vogliamo sentire un altro brano di qua oppure andiamo...
1: Andiamo ad ascoltare forse l'altra novità che avevi, che hai scelto?
0: Ah certo, sennò poi non c'è più tempo per ascoltare tutto, dati i miei errori. E l'altra novità della giornata, diciamo, andiamo a New York, loro sono Standing on the Corner e semplicemente l'album è il secondo, a 5 anni di distanza dal primo, si chiama Standing on the Corner volume 2. È un collettivo new yorkese guidato da Joe Escobar, che non suona più colombiano, ma diciamo l'America è un melting pot.
1: Ed è la famiglia di Pablo, no?
0: Vabbè, questi sono stereotipi. a 16 anni, invece, 16 anni fa hanno fatto il primo album, adesso il secondo dopo 16 anni, quindi diciamo se la prendono comoda. E quindi diciamo rimasti impressi perché mischiano molto il jazz, la psichedelia, l'hip hop deformato, si parla di quasi di un collage spoken word rock, e quindi sono, mi piace a me questo mix un po' caciarone e mi ricorda un po' i Parliament e i Funkadelic, e ci andiamo ad ascoltare un brano qui dal loro album, vediamo Man May Not Last.
1: Standing on the Corner.

0: Insomma, questo è per da farvi un'idea di questa musica che ti spettina per bene proprio.
1: Sì, una cosa molto particolare e che mi faceva pensare, penso che ho letto anche
0: quando
1: mi ha mandato il link, mi faceva pensare un po' a questo tipo di musica distrutturata, tipo diciamo come Mike Patton o Fantomas, quando certo. Questi progetti.
0: Sì, nell'articolo di Onda Rock citavano anche, a me ha fatto pensare, come diceva poi, a Funkadelic, ai Parliament, però anche Mike Patto, che conosco un po' meno, quindi per quello non mi è venuto. Però sono le 15:29, quindi abbiamo un po' poco tempo, è rimasto, e vogliamo andare avanti con un altro brano oppure ci proseguiamo?
1: Possiamo provare con quello di sotto che dura due minuti. Il titolo è divertente,
0: è una cover e qui vi riposate un po' di più le orecchie rispetto a prima. Roll Over Beethoven degli Standing on the Corner, la loro versione.

la cover di Roll Over Beethoven, brano originario di non mi ricordo adesso, Chuck Berry. Chuck Berry, okay. Grande Chuck Berry, uno dei creatori quasi.

0: Il genere rock and roll.
1: Sì, uno dei nomi famosi del rock and roll.
0: E quindi mischiano questi Standing on the Corner, meritano un ascolto un po' più attento, si spettinano per bene. Abbiamo proposti adesso, cosa andiamo a sentire adesso quando mancano poco meno di mezz'ora alla fine della trasmissione?
1: Che non andiamo ad ascoltare?
0: Non c'era qualche brano tuo?
1: Ci siamo? Sì, ma se vogliamo forse fare cominciare la tua...
0: il mio momento?
1: Il tuo momento?
0: Non avevo preparato la sigla, però non ce l'abbiamo pronta al volo, la devo cercare qua nei file. Quindi niente, mandiamo un altro brano, non ero pronto per cosa succede in città.
1: Che vuoi mettere? Un branino?
0: Un branino, sì, così.
1: Ah, c'è Tom Morello e Nick Cave.
0: Esattamente, ieri sera i Nick Cave, questo gruppo irlandese hip hop, sono andati ospiti di Propaganda Live, stanno partendo per un tour mondiale e hanno fatto un nuovo singolo insieme a Tom Morello, chitarrista leggendario dei Rage Against the Machine.
1: Oh yeah.
0: E quindi ci andiamo a sentire, quindi diciamo oramai sono super internazionali i Nick Cave e ci riascoltiamo.

0: situazione.
1: E siamo arrivati all'appuntamento di cosa succede in città, quindi tanto atteso per sapere cosa potete fare già nel pomeriggio e poi anche nella serata della giornata di oggi soprattutto. Ma dobbiamo sempre ricordarci che ci ascoltano in replica, devo ricordarmi di mettere gli appuntamenti anche della settimana dopo.
2: E la replica mercoledì?
1: Mercoledì dalle 16 alle 18, quindi dalle 4 alle 6 del pomeriggio il mercoledì andiamo in replica.
2: Esatto.
1: E scusateci ascoltatori della replica, ma metteremo anche prossimamente eventi per il sabato successivo, per il successivo
2: o fino al venerdì almeno, perché
1: almeno
2: noi...
1: fino al venerdì. E, sicuramente c'è una manifestazione come ogni sabato quasi oramai, ci sono manifestazioni per la città, ma oggi sono cortei sparsi in tutta Italia, circa in 50 città d'Italia, per chiedere una cosa che sarebbe abbastanza ovvia, ma purtroppo ovvia non è nella società in cui viviamo: la fine del genocidio. Si fa fatica anche ad ammettere che ci sia un genocidio. Leggevo appunto che la Corte Penale Internazionale, la Corte dell'AIA, è stata addirittura sanzionata dagli Stati Uniti perché appunto per le dichiarazioni che fa sul genocidio, e è stato dato però invece il Nobel della Pace.
2: A chi? Non ho visto.
1: Ah,
2: chi
1: non l'hai visto?
2: No.
1: Nobel per la pace a una giudice, mi pare. Aspetta, che lo vedo. Sudafricana. Che appunto.
2: Ah, sì,
1: è
2: una donna. Sì, forse è Nobel, una donna, no?
1: Sì, sì, è una donna. Quindi, insomma, andiamo in due direzioni completamente opposta. Che si è espressa. Qui la giurista, però, vedi, se guardi pagine ufficiali, non parlano tanto. Eccola qui, magari. Chi è questa giurista?
2: Navi
1: Pillay, dalla difesa di Mandela all'accusa di genocidio per Israele, chi è la giudice dei grandi processi ONU, quindi è una delle diciamo si sta avvenendo una guerra fra Stati Uniti e ONU, questo è quello che sta succedendo, diciamo. Siamo in un periodo un po' triste, però almeno rispetto ad altri Nobel per la pace questo è meritato.
2: Ma si posso aggiungere una cosa su questa cosa della Palestina? Genocidio che succede in Palestina, anche questo fine settimana ne abbiamo parlato sabato scorso, ma c'è anche il festival Palestine Festival a Testaccio, a Città dell'Alta Economia. Il festival è iniziato a giovedì
1: l'8, sì.
2: E sarà fino a lunedì, quindi
1: fino a lunedì. Ieri sera c'era il concerto di Mannarino, stasera non so cosa c'è a
2: non so stasera
1: festival.
2: Ma comunque dibattiti, cioè,
1: sì, si parla di Palestina, concerti, di cultura, sì, palestinese, di, sì, musica, sì, palestinese, non solo, e in difesa della Palestina oggi c'è questa manifestazione che parte, è già partita anzi dal Colosseo, non so se fuori, da qui non vedo negli studi se fuori sta ancora piovendo, spero di no perché io volevo fare un salto. Non è solo a Roma, anche a Milano, in altre città d'Italia, 50 per l'esattezza, è stata promossa dai movimenti studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, quindi la comunità palestinese italiana, associazioni di palestinesi d'Italia, Unione Democratica Arabo-Palestinese. Le richieste sono naturalmente la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza, perché a Gaza non arriva niente, e il ritiro dell'esercito, perché l'IDF non ha ancora lasciato Gaza e quindi praticamente ancora sono sotto assedio, sotto bombardamenti, anche se non se ne parla più in televisione. Ci sono anche dei partiti, vedi, Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo, e insomma, Napoli, Torino, Bologna, a Torino si temono un po' di scontri per il fatto della Scatasuna, quindi vedremo, potrebbe essere una giornata calda, speriamo non succeda nulla. E questo è l'evento che c'è adesso, era alle... ce l'avevo l'orario?
2: In generale è verso le 2-3, no?
1: Sì, sì, eccolo qua, vedi il percorso per chi volesse raggiungerlo, era dal Colosseo, partiva alle 15, quindi da 40 minuti saranno ancora lì, poi si muove verso Piazza Cavour, Piazza dei 500, quindi Termini, e finisce per andare verso l'università, Viale Grasso Pretorio, Piazza Aldo Moro, di fronte alla Sapienza. Questo è il percorso della manifestazione romana. E vogliamo sentirci un brano che ci suggerisce il nostro ospite?
2: Sì.
1: Sebastian. Are you on air with us? Okay, do you want to say something to our listeners? Say hello at least. At the microphone, at the mic.
3: Ah, I'm already there.
1: Yes, you're
2: now right. You're on air.
3: Ah, so welcome
1: to everybody.
3: I say So you want to play that song?
2: Yeah, which track? Come si chiama il brano che hai scelto e il gruppo?
3: It's Passing Times, it's Espace, and it's a Parisian duo, and they're making they started with deep house, but now they're mixing like a very crazy instrument all together, and it's a nice mixture of world music combined, but still with a 4-2-4 kick.
1: Okay. Ok, vedi come è sciolto, però in inglese il ragazzo. Un duo francese ha detto, no?
2: Sì, un gruppo francese, un duo francese che fanno questa musica un po' world, ma anche ibrida, con un sacco di strumenti diversi. E l'album, se ho capito bene, è uscito 2 anni fa,
1: 2024, no? 2024. Sì, per la Pont-Neuf
2: Records. Pont-Neuf. E quindi andiamo a ascoltare, come chiedeva Sébastien, il brano si chiama Passing Times. Thank you very much. Dankeschön. And we are listening this.
1: Grande Sébastien, che è tedesco ma vive a Terracina.
2: Sì.

0: E questa era una richiesta musicale del nostro ospite, che Flavio dice non lo vedo adesso, però è entrato dentro la nostra postazione, quindi lo puoi vedere. All'inizio veramente lui, come dicevo, è in hangover da ieri, di ieri sera, non voleva essere inquadrato, ieri sera ballava, poi oggi invece balla un po' di meno.
1: Nicodemus.
0: Il nostro Nicodemus ti ha fatto ballare, quindi potete, adesso lo sto impallando io, ecco, così lo vedete bene nella camera, che è quella, vedi? Saluta i nostri sì. Ascoltatori. E Flavio ci segnala anche, oltre ad essere curioso, appunto, voleva vedere il nostro amico in video, ci segnala il concerto dei Klaxon per la serata di stasera, storico gruppo punk romano, credo, non lo so se i Klaxon sono romani, non sono così esperto, facci sapere, Flavio. E alle 21:30 al Friccicore, sempre a Centocelle, e niente.
1: Io volevo parlare di un evento,
0: se vuoi. Sì, io ero pronto, ma se c'hai prima il tuo, vai, andiamo
1: sì,
0: col tuo evento
1: rapidamente. Domani dalle 15 ne abbiamo parlato rapidamente la settimana scorsa con il nostro ospite Ravan Wax, che salutiamo di nuovo. Suonerà lui con un altro DJ che si chiama DJ Stivaco, che lui viene della Grecia, e ci sarà questo pomeriggio inizio sera dedicato alla musica della Colombia, ma non solo, con questo evento che si chiama Sundays with con Pico Sound System, quindi ne abbiamo già parlato l'anno scorso. Pico sono queste tipo installazioni che fanno in Colombia, fatto da artigiani di Barranquilla, del nord della Colombia, e quindi assomiglia un po' a come le muri del sound system reggae, ma questo è molto più piccolo e sempre pieno di colore. E ci sarà quindi questo collettivo che viene dalla Grecia con questo DJ Stivaco, e il Pico Sound System si chiama la Saramuya, e quindi 100% DJ set con i vinili a base anche di soca, di reggae, di foro e di cumbia, quindi dalle 15 alla Torre, zona la Torre,
0: zona Nomentana dopo Piazza sì. Sempione. Ah, quindi domani speriamo sì, sì. Però che gli regge il tempo, com'è
1: esatto,
0: il tempo domani,
1: perché sì,
0: sembra veramente una giornata carina.
1: Sì, ci sarà Alejandra Zora anche del Venezuela, e quindi sì, una bella evento secondo me. Vai.
0: Ok, invece oggi pomeriggio, se dopo aver fatto la manifestazione, aver compiuto il vostro dovere, potete rilassarvi al Pigneto con Quartiere Vino Pigneto, che quest'anno è in versione ottobrata, non so di solito quando lo fanno, ma mi sa forse in primavera, l'unica degustazione di vini naturali che c'è a Roma, così, che fa vibrare un intero quartiere. Quindi ci sono numerosi posti del Pigneto, botteghe, bar, ristoranti che proporranno vini soprattutto dell'Italia, Francia e Slovenia, vini naturali
1: addirittura.
0: E poi ci sono gli incontri e racconti con i vignaioli e esperti del settore, che si terranno presso Piazza Nuccitelli. Sono già cominciati, non so se il tempo gli ha retto, gli ha permesso di farli, alle ore 12. Quindi intanto nel frattempo ci ha raggiunto Stefano Pepe, che potete vedere nel nostro acquario nella sua intera bellezza. Gli alzo pure il microfono. Ciao,
2: non
0: Stefano.
2: Non esageriamo, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Facciamo mezzo busto, dai,
0: mezzo busto. E
1: piove ancora, no, fuori?
0: Piove?
2: No, ha smesso.
0: Quindi possiamo andare.
2: C'è un cielo molto romantico, con
0: addirittura
2: tutto.
0: E quindi un altro evento di oggi. E quanto mancano? 9 minuti. Non so sì. Se c'è tempo per un altro brano. Tu volevi, quanti brani hai?
1: Sarebbe figo di averne 2.
0: E allora ti lascio, quindi c'è anche le Fucsia alla Casetta Rossa, perché nell'ambito della la manifesta, il festival del giornale Il Manifesto, le Fucsia sono un collettivo, adesso te lo vado a dire subito, Electro Queer, eccole qua, concerto stasera a Casetta Rossa alle 21. Tu le conosci, Stefano, le Fucsia?
2: Di nome.
0: Hanno suonato, io quando ho lavorato alla festa Arci a giugno, hanno fatto una serata, propongono una miscela di rime militanti e ritmi techno. E poi ci sono anche gli RYE, non so chi sia questo artista. Comunque, la festa del manifesto, siamo ingresso gratuito a Garbatella, quindi per chi si fa un giro a Garbatella e niente. E poi domani sera invece c'è la Magaletti, Valentina Magaletti. Insomma, siamo più su musica più sofisticata. Io non la conosco benissimo, ma so che insomma è abbastanza importante. Va italiana, ma di base a Londra domani, sempre a Casetta Rossa, sempre nello stesso ambito. Hai qualche altro evento, Julien?
1: No, niente, grazie.
0: Possiamo salutarci qua con due brani. No, salutarci. Se sì. Sentiamo un brano, ci salutiamo e sentiamo l'ultimo brano.
1: Esatto.
0: E lasciamo spazio a Driving Saturday. Il buon Stefano Pepe è già arrivato. Alessandro Scritta starà con la sirena sul motorino attraversando Roma.
1: E andiamo sì ad ascoltare l'ultima novità discografica di questa puntata. Parlavamo di lui all'inizio, è un artista franco-marocchino, artista, produttore, archivista, si chiama Aziz Concrete, e questa è la seconda parte del suo Siba SWAT System, che significa Siba significa anarchia, quindi anarchia sound system. È un mix quindi di ritmi diversi del Marocco degli anni 60-70, Shabi, Nawa, Aita e tutte queste tutti questi generi marocchini, e lui ha deciso di mixare tutto questo con musica elettronica, techno, e quindi andiamo a ascoltare almeno un brano e vedremo se avremo il tempo di ascoltare il secondo. Copertina bellissima, l'album è uscito
0: a
1: giugno, e andiamo a ascoltare Giunna Aziz Concrete.

0: brano, abbiamo giusto il tempo dei saluti. Volevo dire solo che Flavio continua a sostenerci, dice che i Clacson rispetto al concerto che aveva proposto lui, perché stasera sono una storica band punk romana nata nel 79 a Centocelle. Il loro inno si chiama appunto Centocelle City Rockers. Grazie Flavio per le tue dritte per le serate.
1: Sì, quindi dicevo, abbiamo ascoltato questo brano che si chiama Jun, difficile da dire, di Aziz Concrete. Per dire due cose su lui, questo artista viaggia da 15 anni in Marocco con la sua moto. E gli piace molto quindi trovare e cercare incontrare diverse persone. Per all'inizio collezionava tutti i 45 anni 60-70 di questi diversi generi del Marocco, quindi Nawa, Shabi e tutti questi generi. E anche incontrare persone, fa come ne abbiamo già parlato, tipo field recordings, quindi registrare persone per strada o interviste, okay. E dopo le mette anche nella sua musica. E lui ha chiamato anche questo album, la seconda parte di questo sound system dell'anarchia, Siba Swat System. Siba perché ho scoperto che nel tempo di prima, quando c'era un sultano in Marocco, la gente non andava in queste zone tipo dove ci sono le montagne deserte, e quindi per la gente che abitava in questa zona e anche per le persone che abitavano in città era tipo la terra dell'anarchia, perché era troppo lontano e nessuno andava lì. E quindi ci sono un sacco di pezzi storici di questa epoca, anche 60-70 in vinile, che parlano di tutta questa anarchia, di queste lotte storiche. È veramente un artista da scoprire, e la copertina è bellissima di questo secondo volume. E per chiudere andiamo a ascoltare Love and Hate, quindi forse significa hate,
0: un gioco di parole, sì, su Love and Hate.
1: Sì, Love and Hate. E noi siamo ovviamente più per l'amore che per l'odio, ma sappiamo che esiste dappertutto.
0: Bisognerebbe capire cosa vuol dire hate.
1: Sì, secondo me vedremo forse per la prossima puntata. Salutiamo tutti, Flavio,
0: tutte,
1: amici, anche Sebastiano.
0: Fabio che saluta anche Stefano Pepe e dice di mettere un po' di pepe a questo sabato uggioso.
1: E andiamo a ascoltare questo Love and Hate di Aziz Concrete. Ci vediamo presto. Buona settimana, buon fine settimana, buon sabato e a presto. Ciao.

0: piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Resistenti, buon sabato mattina dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni che apre i weekend della diretta su Radio Città Aperta. Allora, saluto chi è collegato in questo momento in diretta, non potrò salutarlo al 340 197 4468 perché abbiamo un problema di aggiornamento di WhatsApp, quindi consideratevi salutati e risposti. Allora ricordo anche, anzi saluto anche coloro che si collegheranno per la replica di questo spazio che andrà in onda sul nostro sito il mercoledì dalle 18 alle 20, e colgo l'occasione per ricordarvi il palinsesto di oggi. Quindi dopo di me ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi ci saranno i ragazzi di Groovy Times dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta e Stefano Pepe con Driving Saturday, poi ci saranno due repliche, la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking e la replica di Aperta Parentesi con la new entry Giordano. Allora, tutto questo però è possibile grazie al contributo nostro, dei soci di questa associazione, ma anche di voi ascoltatrici e ascoltatori che gradite quello che facciamo e quello che siamo, e quindi ogni tanto andate, come vi invito a fare, andate sulla nostra pagina, cliccate sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta e fate una donazione, quello che vi va e quello che potete, anche periodica, sarebbe anche meglio per carità, oppure estemporanea, fate come volete, ma ogni tanto ricordatevi di lasciare un contributo che ci aiuta ad andare avanti, visto che noi non viviamo di pubblicità e di sponsor. Allora, come cominciamo questo brunch? Cominciamo con un saluto. Due sabati fa sono stati ospiti di questo spazio The Harp, la band romana che ha presentato in questi studi il loro album di debutto Dreams of Fame, dal quale vi ho estratto un altro pezzo che si intitola Like Last Time, The Harp.

Ed erano The Harp con Like Last Time. E invece sabato scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare in esclusiva, oserei dire esclusiva italiana, i duo scozzese Man of Moon insieme all'amico Alessandro De Matteis. Tra l'altro vi ricordo, vi anticipo già che il 21 di novembre, se tutto va come deve andare, poi vi avviserò con congruo anticipo, ci sarà una puntata speciale del Saturday Atomic Brunch che potremmo chiamare Roma-Manchester andata e ritorno, nella quale mi collegherò con l'amico Alex De Matteis, che vive lì da quelle parti, e ci parlerà della musica di Manchester e ci farà qualche proposta di musica magari meno conosciuta da queste parti. Ma allora torniamo ai Man of Moon. Loro sono stati ospiti di questa trasmissione, perché poi la sera hanno suonato un concerto, unica data italiana, e chi c'era l'ha goduto, chi non c'era peggio per lui. E allora hanno eseguito due brani dal vivo in acustica e ci hanno anche emozionato particolarmente. Uno dei due brani ve lo faccio ascoltare nella versione dell'album Dark Sea del 2020, e il brano si intitola Rust.

Man of Moon Rust. Allora andiamo avanti. Loro sono di base ad Atene, si chiamano Youth Valley. Album fresco d'uscita la scorsa settimana, dal titolo As Passive Aggressive As It Gets, e questa è Earth Biter.

Youth Valley con scusate che c'è un rumore che non ci deve essere, non capisco da dove viene.

Ci siete sempre, sì. Allora, scusate che ho avuto qualche problemino. Allora, andiamo avanti. Youth Valley erano con Earthbiter. Allora, a febbraio di quest'anno abbiamo salutato il ritorno dei crotonesi Audio Chaos, che io non ho avuto modo di, diciamo, musicalmente salutare. Li avevo visti un paio di anni fa dal vivo. Questo è il loro singolo, appunto, uscito a febbraio, che si intitola Parlami, Audio Chaos.

notte scura il corpo ti fa male. Parlami del sole, dei suoi abbracci, dei baci che ti consumano. Parlami dei tuoi pomeriggi al mare, delle domeniche ad aspettare. Parlami dei tuoi amori rinchiusi in un cassetto e delle tue paure tra le pieghe del letto. Parlami del tuo io assetato di giustizia. Parlami della strada che percorri, di ogni buca, salita e discesa, e di ogni fiore col tuo nome che hai lasciato cadere per distrazione. Parlami delle tue poesie, dei tuoi quadri, dei tuoi armadi, delle tue scatole in cantina.

Parlami con curiosità di ogni cosa che disegna un sorriso, di ogni tuo solco sul viso, di come l'anima si svela.

parlami sempre, non smettere mai di farlo. Questo è l'amore che non ti dicono, questo è l'amore che non perdono.

Audio Chaos con Parlami. Allora andiamo avanti dallo spoken word di casa nostra ad un cantante, un performer, un grande personaggio, oserei dire, che ormai sono, non lo so, 60 anni che gira per i palchi e per i dischi altrui. Spesso viene ospitato in dischi altrui con dei preziosi camei, e sto parlando ovviamente di Iggy Pop, qui insieme ai Mogwai in questa

to make money. But I want to make love. I want to make love.

Mogwai insieme a Iggy Pop in questa Underground. Allora, loro sono di New York e il loro nome viene da quei dispositivi video che servivano sia per controllare sia per fare propaganda

descritti nel romanzo 1984 del visionario Orwell, che per certi versi avrei avuto piacere non ci avesse azzeccato. Allora, loro appunto si chiamano Telescreens. Usciva a giugno l'album Why the Lights Flicker, cioè perché le luci sfarfallano, e questa è Gimme All You Got.

Telescreens con Gimme All You Got. Allora, proseguiamo, andiamo da New York, andiamo a Berlino. Loro si chiamano Golden Apes, è uscito 3 settimane fa il loro album dal titolo The Sun Came Up Tremendously, e ci ascoltiamo questa The Light Inside Us.

Golden Apes con The Light Inside Us. Allora, abbandoniamo per oggi le novità 2026, facciamo un giretto indietro nel tempo, questo che vi sto per far ascoltare del 2018, una band, un duo svizzero-canadese, loro si chiamano Peter Kernel e questa è Man of the Women.

Peter Kernel con Man of the Women. Allora andiamo avanti, era il 9 di ottobre del 2025, quindi praticamente un anno fa, quando sono andato ad assistere al concerto di questa bravissima band che viene, che strano, da Manchester. Ci ha fatto un concerto veramente trascinante. Loro sono molto trascinanti dal vivo, ma anche su disco direi che non sono da meno. Sto parlando degli East East e questa è una canzone che parla di botole, Trapdoors.

Ed erano gli East East con Trapdoors. Allora, stiamo avvicinandoci alla pausa, anzi stiamo per andare alla pausa. Ultimo pezzo prima del giro di boa. Intanto in lontananza comincio a vedere l'imboccatura di un tunnel, quindi prepariamoci dopo la pausa. Allora, intanto prima abbiamo parlato di luci che sfarfallano, adesso sfarfalla la televisione. Loro vengono da Sheffield, quindi da Manchester ci spostiamo a Sheffield, altra città musicalmente abbastanza importante, soprattutto fine 70, primi 80. E loro si chiamano Pale Blue Eyes e questa è appunto TV Flicker. Poi pausa.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: E siamo rientrati dalla pausa con Grace Jones e la sua Slave to the Rhythm. Allora, intanto saluto tutti coloro che sono in diretta qui su www.radiocittaperta.it e saluto anche coloro che si collegheranno mercoledì dalle 18 alle 20 per la replica del Saturday Atomic Brunch. Vi comunico che attualmente è fuori uso WhatsApp, quindi se qualcuno non ha ascoltato il mio annuncio di inizio trasmissione, quindi niente saluti, consideratevi tutti salutati. Allora, avete capito in che tunnel siamo finiti? Ma se avete dei dubbi, vediamo un po'. Loro avevano fatto questo pezzo, era l'epoca dei video, un pezzo con un robot. Il robot si chiamava Max Headroom. Loro sono gli Art of Noise e questa è Paranoimia.
1: Relax. You're quite safe here.
2: Look, I must have a star on my door.
3: Or better still,
2: a door.
3: Swing doors, huh?
2: Look, look, look.

Art of Noise con Paranoia. Allora, avete capito che siamo prigionieri del tunnel degli anni Ottanta, come spesso, beh non spesso, però delle volte succede in questo spazio. E allora, scritti politti, Absolute.

0: E così abbiamo ascoltato anche gli scritti Politti, siamo a metà degli anni Ottanta. Allora, anche loro io li vidi dal vivo, però non l'anno scorso come è successo per gli Stist, ma addirittura 40 anni fa. Aiuto. Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard.
1: We're rats in a cage. Suicide or go-go.

0: Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. E dalla Liverpool dei Frankie ci spostiamo nella scena di Bristol, anche se lei è svedese di nascita. Sto parlando di Nene Cherry e questa è Buffalo Stance.
1: Will you stop scratching and give me a beat?

Ed era Nene Cherry con Buffalo Stance. Allora, gli anni 80, la metà degli anni 80 era l'epoca gloriosa dei video, di video music. Non c'era televisore in casa che ad una certa ora del pomeriggio, soprattutto in tante camerette di adolescenti, trasmetteva video e video music. E adesso, all'epoca non c'era YouTube, l'unico tube che c'era era quello catodico dei televisori. Allora c'era questo video che io mi ricordo ancora, un video particolare, era ambientato in una specie di cava discarica, dove c'era questo gruppo che suonava in maniera improbabile con gli strumenti senza essere attaccati a niente, con il cantante che era vestito in un improbabile completo verde, se non ricordo male indossava una specie di anfibi rosso mattone, se non ricordo male. Loro sono i King e questa è Love and Pride.

Ed erano i King con Love and Pride. Allora, all'epoca uscì fuori questa voce interessantissima, questo bel contralto che inizialmente si faceva chiamare Alf e poi decise di adottare il suo vero nome. Sto parlando di Alison Moyet e questa è Love Resurrection.

Con Love Resurrection siamo sempre prigionieri del tunnel degli anni 80, una delle mie band preferite dell'epoca, Level 42, e questa è Hot Water.

Level 42, Hot Water. Andiamo avanti, teniamo sempre alto il ritmo. Chant number one, Spandau Ballet.

Spandau Ballet con Chant Number One. Andiamo avanti, spostiamoci in Germania, rimaniamo prigionieri del tunnel. Propaganda, Dr. Mabuse.

Ed erano i Propaganda con Dr. Mabuse, First Life. Allora, proseguiamo sempre prigionieri qui del tunnel degli anni 80, Tears Run Rings, Mark Almond.

con Tears Run Rings. Allora, siamo ancora prigionieri degli anni 80, finiremo prigionieri del tunnel, poi qualcuno verrà prima o poi a liberarci. Lui artista immenso che in quegli anni ogni tanto strizzava l'occhio a sonorità un po' più acchiappose, oserei dire. Poi per mia personalissima opinione, fortunatamente è tornato verso sonorità più consone alla sua capacità vocale. Sto parlando dell'immenso Al Jarreau e questa è L is for Lover.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
0: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito RadioCittàAperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
5: Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot per la puntata numero 35. Io sono Riccardo Più Ranking e saremo insieme fino alle 21.30. Un saluto anche per chi sta ascoltando la replica del sabato che va in onda dalle 18 alle 19.30. Allora, come state? Come state? Me lo potete far sapere al 340-197-4468. 340-197-4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp, Telegram o il buon vecchio sms. Siamo su tutti quanti i siti, anche su Mastodon e Blue Sky, più gli altri, i soliti, insomma. E poi, se volete darci una mano e sostenere radiocittaperta.it, potete farlo attraverso la carta di credito o PayPal attraverso il nostro sito, cliccando il tastone giallo che appare vicino al player dei podcast e delle dirette delle trasmissioni radiocittaperta.it. sostieni Radio Città Aperta, che potete fare una donazione per l'appunto, oppure se siete abbonati a Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch, dove ora stanno andando delle simpatiche immagini delle webcam sparse per tutto il mondo, e voi fate una donazione, nel senso vi abbonate, a noi ci arriva qualche soldino e ci fa piacere. E questa sera vi accompagnerò con tanta buona musica, spazio solo alla musica perché avremo due ospiti. Infatti nella prima parte parleremo con il cantautore e polistrumentista Gioacchino Fittipaldi, in arte Platone, che ci presenterà il suo nuovo singolo d'esordio tra Travaglio Interiore e Riscatto Emotivo. E a seguire ai nostri microfoni ci sarà anche Maurizio Camuti con il progetto Fuoricentro per raccontarci il concept EP Un Pianeta alla Deriva, e poi ascolteremo anche un brano dell'uno e dell'altro. Però iniziamo con la clip tratta dal film Febbre da Cavallo, film del 1976 diretto da Steno, una pietra miliare della comicità italiana, e ci andiamo a sentire la clip con Soldatino Vince. Ovviamente tutte le canzoni in scaletta potete seguirle attraverso il nostro canale Twitch.
1: Da Messina va in testa ed è lanciatissimo verso il
2: traguardo. Ma son tantino
1: Antonello
2: preoccupa.
1: Da Messina non forza. E dietro a lui si fanno l'arco Ramona e D'Artagnan.
2: Un poco di paglia.
1: All'ultima curva Soldatino precede Antonello da Messina, King e D'Artagnan. Soldatino aumenta l'andatura, siamo in dirittura. Antonello da Messina cede di schianto mentre gli altri cavalli lottano testa a testa, ma ormai Soldatino è imprendibile. Vince Soldatino, quindi la tris è nell'ordine: Soldatino, King e D'Artagnan.
3: La triste Gabriella ha vinto, sono rovinato. C'è un cavallo che ha vinto!
4: Io t'ammazzo!
3: Vecchi!
4: Dove stai?
3: Dove stai? Avevo vinto!
4: Eccola! Eccola!
2: Avandrà, non mi porterai mica rancore!
4: No, io t'ammazzo! T'ammazzo!
2: Lascio!

0: E abbiamo iniziato la nostra selezione musicale con i giganti del rock del Tennessee. Sto parlando dei Kings of Leon, che anticipano il loro decimo album Oh My Beloved in arrivo a novembre, e questo è il nuovo singolo Cold Blue Dawn. E ora è il momento di dare il benvenuto su Radio Città Aperta.it al nostro primo ospite. Abbiamo Gioacchino Fittipaldi, in arte Platone. Ciao Gioacchino, benvenuto a Melting Pot. Ti posso chiedere se ti avvicini di più al telefono, che ti sento lontano.
1: Va benissimo, aspetta che...
0: un attimo che... Allora, lo ricontattiamo subito al telefono. Intanto allora ci andiamo a sentire i Gila Band con The Angelus.

0: Dovremmo aver risolto i nostri problemi tecnici e al telefono abbiamo Gioacchino Fittipaldi in arte Platone, benvenuto su Radio Città Aperta.it e su Melting Pot.
1: Bello in arte Platone, eh? non è proprio così, non sono Platone in arte, però in pratica no, dobbiamo raccontarlo cosa ho combinato. Nel momento in cui si sentiva, ora si sente bene, mi senti bene?
0: Sì, si sente bene.
1: Sentiva un po' bassa la voce, allora ho spostato la pulce, quindi l'ho tolta dalla giacca e ho cliccato off.
0: Questo è il bello della diretta, Gioacchino, vedi?
1: Questo accade solo in diretta.
0: Esatto, quindi è proprio dimostra...
1: Pochi che fanno quello che stai facendo.
0: Dimostra proprio che siamo in diretta, per l'appunto.
1: Esattamente, quindi ho fatto un danno a me stesso, ma ho fatto un favore alla radio.
0: Okay. Parliamo subito del tuo nuovo
1: Platone, dai, non in arte Platone, ma Platone.
0: Platone, ok.
1: Per il quale parleremo.
0: Sì, anche esatto. E il tuo nuovo singolo, per l'appunto, si intitola proprio Platone. Come mai hai scelto questo nome filosofico per identificare sia il brano sia la tua nuova fase artistica?
1: Allora, a parte il fatto che penso, questa è una mia convinzione, tutti gli artisti, diciamo, malinconici, tra virgolette, come sono io, si immedesimano sempre in un qualcosa di platonico. Non dico platoniano perché sennò qualcuno, poi qualche filosofo si offende, perché ho detto platoniano quando ho parlato di punto di vista platoniano, per parlarne non in modo filosofico, perché questo brano non parla in maniera filosofica di Platone. Il titolo Platone nasce dalla scelta di cercare di raggiungere la libertà, una libertà per la quale Platone ha dato tutto e per la quale Platone ha cercato di dare ma non ha potuto dare tutto, perché è una libertà di quelle che non si possono raggiungere. L'unico modo per raggiungerla, e questo lo diceva il suo maestro Seneca e anche Platone, era attraverso il sogno, la fantasia, ok? Quindi tutto ciò che noi immaginiamo, tutto ciò che noi sogniamo, vogliamo fare realmente accadere, quello è la vera libertà. Platone è libertà anche per altri motivi, per il motivo anarchico, ma per il motivo di pensiero anche.
0: Certo.
1: Platone è un brano che non assomiglia tantissimo alla filosofia di Platone, ma assomiglia al personaggio di Platone. È un brano che ti vuole dire, sii libero, basta che non danneggi gli altri. Trova il modo per essere libero. Cerca di aiutare e sostenere gli altri, ma soprattutto te stesso. Platone dice, ricerca la libertà dentro di te. E in questo caso, lo dice Platone, è anche il brano Platone. Per questa canzone ho dovuto intitolarla così. Anche se questo grandissimo filosofo che abbiamo avuto nel 400-500 avanti Cristo non c'entra tantissimo con questa canzone, però c'entra più di quanto sembri, per questo l'ho intitolato così questo brano.
0: E hai descritto la mente come una gabbia invisibile quando diventa il nostro peggior nemico. Come hai tradotto in parole e musica questo stato d'ansia e smarrimento quotidiano?
1: Questa è una bella domanda, perché è una domanda semplice ma poco fatta. Allora, non so se parole e musica, non so se ascolti l'intro. L'intro è ho dei pensieri stranamente normali che ruotano nella mia testa. È molto morbido, è molto minimale, molto semplice e parla di cose che noi abbiamo dentro. E quando si apre e vuole tradursi in libertà, vuole la traduzione in libertà questa canzone, quando si apre ovviamente si apre con un mare di strumenti e dice libero, voglio sentirmi libero. Perché? Perché deve aprirsi. In musica io la traduco così. Allora, la chiusura è un po' il parlare sottovoce. Il raccontare sottovoce, stare attenti, per appunto non far uscire prima del momento opportuno. L'aprirsi è dire libero, capito cosa intendo?
0: Certo.
1: Te l'ho proprio tradotto musicalmente.
0: E nel brano c'è anche la presenza discreta di una donna che guarda le ferite del protagonista senza giudicarlo. Che ruolo gioca l'empatia dell'altro quando ci si trova ad affrontare i propri demoni?
1: Io ti voglio chiedere di rifarmi la domanda, lo sai perché? Perché ti voglio mettere in difficoltà. Perché io so che hai preparato un sacco di domande, secondo me, perché sei una persona molto meticolosa e in gamba. E quindi, dato che hai il tempo contato, ti faccio rifare la domanda.
0: Allora,
1: è un trucco per prepararmi meglio.
0: Ah, ok. Dico, nel brano c'è la presenza discreta di una donna che guarda le ferite del protagonista senza giudicarlo. Che ruolo gioca l'empatia dell'altro quando ci si ritrova ad affrontare i propri demoni?
1: È un ruolo importantissimo. Ovviamente quella donna, come ho già spiegato altre volte, non è per forza una donna, capito? In quel caso è una donna, ma non deve esserlo per forza, può essere un amico, può essere una qualsiasi persona o una qualsiasi creatura che ti ama e che ti vuole bene davvero. E il ruolo che gioca è un ruolo importantissimo, è fondamentale, perché attraverso la forza che ti può dare una persona, ad esempio in questo caso, nel caso di Platone, a cercare di essere libero, poi è un caso eccezionale, perché è il caso, diciamo, è l'occasione madre per la bellezza e per migliorare la propria vita, gioca un ruolo fondamentale. Cioè, la forza che ti può dare una donna che hai accanto è grandissima, e quando tu dici a quella donna, dici sì, tu puoi provare a darmi la forza che vuoi, ma sai benissimo che il mio cuore è già infranto, allora è lì che sorge il dubbio. Quella donna si deve fermare o deve cercare di ancora di darti forza, così come tu ovviamente provi a darla a lei e a tutti gli altri. No, deve continuare a darti forza, perché di forza non ce n'è sempre bisogno, di forza intellettuale, di forza morale, di forza creativa, ce n'è sempre bisogno. Quindi quella donna, la forza che ti può dare è essenziale.
0: In studio avete lavorato insieme, hai lavorato insieme a Pietro Foresti per rendere fisica questa liberazione sonora. Come è avvenuto questo contatto?
1: Allora, in questo brano, vabbè, questo brano è stato fatto al Kate Academy, quindi Platone l'abbiamo fatto con Francesco Procacci e con Andrea Allocca a Roma. Io ho due produttori che sono Pietro Foresti e il Kate Academy di Roma. Pietro Foresti lavora con Luca Urbani, diciamo ex Soerba, Blu Vertigo, Morgan ricorda qualcosa. A Roma ho due ragazzi che sono straordinariamente bravi anche loro. Platone è nato a Roma. Comunque ripeti davvero la domanda in questo caso, perché giusto perché volevo correggere questo piccolo filtro qua.
0: Sì, volevo sapere come avete lavorato in studio con Pietro Foresti per rendere così fisica la liberazione sonora.
1: Non con Pietro. Platone non è stata fatta con Pietro Foresti, attenzione, è stata fatta a Roma con altri due produttori diversi, che comunque fanno parte del mio team. Abbiamo lavorato in maniera assolutamente lineare e semplice, perché il brano comunque dentro di me era già stato concepito così. Abbiamo scelto però, questa è una curiosità che ti può ravvivare tra virgolette la serata, noi abbiamo scelto un brano di riferimento per accentuare alcune virgole dal punto di vista musicale, soprattutto quasi solo esclusivamente nelle strofe, quindi nel pre-chorus, perché poi alla fine sia strofe che intro sono solo una sorta di pre-chorus per quanto riguarda poi il refrain, che è libero, voglio sentirmi libero. E il brano che abbiamo scelto da riferimento è stato Numb degli U2. È un brano che ci ha fatto veramente, ci ha illuminato dal punto di vista di musica minimale, cioè dare pochi strumenti ad un qualcosa che ha bisogno di poco per essere efficace, per poi riempire il mondo quando devi urlare forte. E quindi quando urli forte, la tua voce è talmente forte che per, diciamo, per sfondo, perché comunque alla fine la musica, la base, perché si dice base musicale? Perché è sempre una sorta di il fondo di quello che deve raccontare il brano, ma deve, è una cosa che va insieme al brano. Nel racconto iniziale, quindi ho dei pensieri stranamente normali, racconto proprio così, è minimalissima, davvero minimale. E lì abbiamo scelto NAMD per fare riferimento a questa linea, diciamo, di arrangiamenti e di armonia semplice. E quando apre il ritornello è solo ed esclusivamente rock, apertura musicale, creatività a palla.
0: E allora, visto che ce l'hai cantata, ce l'hai anche visto che ce l'hai anche cantata e descritta molto bene, direi di andarcela a sentire. Platone, lui è con Gioacchino Fittipaldi. Ma...

0: E lui è Gioachino Fittipaldi con Platone, che abbiamo al telefono. Continuiamo con la nostra intervista. Hai 30 anni di carriera alle spalle, ma hai scelto di mantenere la tua base creativa a San Severino Lucano. Quanto è fondamentale il legame con la tua terra per proteggere la tua identità?
1: Allora, si sa che il legame con la propria terra è assolutamente fondamentale, ma non per proteggere l'identità. Fondamentale perché si hanno degli aspetti importanti e perché comunque la mia terra appartiene al Parco Nazionale del Pollino, quindi io tra virgolette vivo, non ci sto sempre, sto tantissimo in tutta Italia, però per quando riesco a starci vivo in una sorta di monte bellissimo, vicino ad un monte che è di 2000 metri dove ci sono dei paesaggi straordinari. Le insenature delle montagne aiutano la creatività, questa è una cosa per me, secondo me, ovvia.

0: montagne, tu devi cercare di reinventarti, quindi devi per forza limare e affinare arguzia, intelligenza, creatività. C'è una cosa che veramente voglio dire, perché è una delle poche cose che amo della mia terra, perché in una canzone ho scritto: c'è la natura, c'è la calma, è un bel posto per chi ci vive 10 giorni in agosto, ed è la verità, perché parliamo comunque di paesini in Basilicata dove ci abitano 2000 persone, ti conosci tutti, vivi, è come se vivessi in famiglia, e soprattutto da più piccolo, quando uscivi poco, quando comunque andavi in giro ma poi tornavi più spesso del dovuto, ti sentivi chiuso in una sorta di gabbia. Però quando sei solo, quelli sono i momenti in cui veramente riesci a descrivere sul foglio e con la chitarra quello che vivi quando sei nel mondo diciamo ufficiale. San Severino, il luogo in cui vivo, è un luogo di, tra virgolette, neutralità, un luogo fuori dal mondo, un luogo in cui sei solo. E allora vivere la vita non significa stare qui per una persona che vuole creare qualcosa, ma stare altrove. Ma quando poi devi scrivere quello che hai vissuto altrove, il punto più opportuno in cui scriverlo e descriverlo è qui. È guardare l'orizzonte e vedere il mare da una montagna alta 2000 metri, capito cosa intendo?
1: Sì. Nel tuo percorso, sì, scusami. Nel tuo percorso hai pubblicato brani importanti come Il boschetto alla rovescia e Frammenti. Quanto c'è di terapeutico nel trasformare un dolore o una paura in canzone?
0: Questa è una bellissima domanda, soprattutto per quanto riguarda Frammenti, perché Il boschetto alla rovescia parla di, in effetti, di una paura, di una cosa terribile che può succedere. È di terapeutico, è molto terapeutica per gli altri, terapeutica per chi deve capire, soprattutto per un ragazzino, un bambino che deve capire cos'è il male. Per quanto riguarda Frammenti è un po' diverso, perché parla veramente, letteralmente, di un lutto. È tanto terapeutico, perché ti fa capire, ti fa comprendere che la vita non è solo quella che viviamo noi qui adesso. La vita è oltre, e noi siamo in fondo frammenti di universo, letteralmente. Il brano Frammenti dice: siamo frammenti di universo addormentati su una terra dove ci si sveglia sotto e gioca a fare la guerra. Io credo che è letteralmente così. Se noi siamo frammenti di universo, noi non moriremo mai. In un modo o nell'altro noi viviamo con la materia, e se la materia è Dio, noi, ognuno di noi è parte di Dio. Quindi tu sei Dio, Dio sono io, e di conseguenza siamo immortali. E se non è terapeutico sentirsi immortali, dimmi cos'è terapeutico.
1: E per terminare l'intervista, Platone è distribuito da Ada Music Italy. Quali saranno i prossimi passi e dove ti si potrà ascoltare dal vivo nei prossimi mesi?
0: Allora, nei prossimi mesi sarò in tour in Italia, in tutta Italia, diciamo, nelle maggiori città. Per quanto riguarda Gioacchino Fittipaldi canta De André, quindi mi ascolterete in teatro.
1: Ah, ok.
0: Nei prossimi mesi, sì. Verrò anche a Roma e confido che verrai a trovarmi, poi ti mando magari direttamente, a parte che poi penso che ci scambieremo proprio il nostro contatto diretto su Facebook, su Instagram, anche se il tuo numero ce l'ho, quindi
1: perfetto.
0: Ti manderò il contatto di dove verrò a Roma. Comunque verrò in teatri non molto grandi, teatri che possiamo riempire, perché sai com'è, è che sono il figlio di Fabrizio De André. Sono un grande, diciamo, estimatore delle sue opere, lo adoro da tutta la vita e cerco di interpretarlo ovviamente a modo mio, senza stravolgere niente mai, tant'è che metto un'altra chicca, cioè il fatto che tra un mese uscirà la mia prima cover ufficiale, che è Titi di Rino Gaetano, e non è stravolta assolutamente. E poi a dicembre uscirà il mio prossimo brano, intorno al 7-8 dicembre,

0: abbiamo, in quel caso l'abbiamo fatto a Monza.
1: Perfetto.
0: Quindi per quanto riguarda quest'autunno sarò in teatro, diciamo, nelle maggiori città italiane, quindi parliamo di Milano, credo Bologna, Roma, non so se ci fermiamo a Napoli, poi saremo a Potenza, sicuramente in Matera e in Puglia. E invece a inizio, diciamo, anno partiremo con le prove per quanto riguarda la tournée estiva, e quindi l'anno prossimo ci saranno delle cose veramente belle da vedere e da ascoltare. Gioacchino Fittipaldi Live.
1: Io ti ringrazio, Gioacchino, per la tua disponibilità. E lui era Gioacchino Fittipaldi. Ciao Gioacchino.
0: Grazie mille, ciao a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ciao. E continuiamo con la trasmissione, e ora arriva la Gila Band con The Angelus.

E siamo passati, alzati i toni e la tensione con il nostro post-punk disturbante e viscerale dei dublinesi Gilla Band, tratti dall'album Pugnello. E continuiamo, vogliamo in Brasile per le sonorità stoner, doom, psichedeliche del trio Flor do de Fumo con il singolo Witch Doll, anteprima dell'album May the Flower Be Smoked, in uscita il 23 ottobre. Andiamoci a sentire questi brasiliani. E anche a vedere, c'è un video molto simpatico sulle streghe. Sempre se parte.

0: Lasciamo il Brasile perché abbiamo al telefono il secondo ospite della serata, Maurizio Camuti, per presentarci il progetto Fuori Centro. Ciao Maurizio e benvenuto su radiocittàaperta.it e su Melting Pot. Pronto? Ti sento bassissimo.
1: Ah, ecco, aspetta un secondo, aspetta.
0: Ecco, perfetto, perfetto, ora sì.
1: Prova a tirar su il volume. Oh. Mi senti adesso?
0: Perfetto, adesso sì.
1: Grazie mille dell'ospitalità. Sono fuori, sono a Milano in questo momento e magari si sente basso anche per questo.
0: Ah, ok. Parliamo subito di Un pianeta alla deriva. È un concept EP d'osservazione sociale e civile. Da quale esigenza quotidiana nasce l'idea di fotografare le derive della società contemporanea?
1: È un'esigenza che nasce dal mio interno, cioè io tramite la musica riesco a manifestare quello che è il malessere che percepisco, sia a livello personale che a livello collettivo. Il concept album, che ha un filo conduttore, però affronta più temi: la solitudine derivante da, diciamo, dall'ingresso di internet, dalle iperconnessioni, al cambiamento climatico, che è sicuramente mio, diciamo, è il tema più forte che io voglio affrontare periodicamente, e anche in un altro brano presente nel concept, Amanda Lear, nel videoclip ci sono immagini proprio che si rifanno al cambiamento climatico, oltre che alle guerre. Miss Mac è l'ultimo singolo uscito e invece affronta la tematica legata alla mafia, però sono necessità personali che nascono dal mio essere, dalla mia voglia da sempre di giustizia, di equità, di uguaglianza e via dicendo.
0: Per parlare appunto di Miss Mafia, un brano di denuncia sulla criminalità organizzata moderna che si infiltra nell'economia finanziaria, quanto è importante continuare a fare memoria attiva su questi temi?
1: Non ho capito la domanda, scusami Riccardo.
0: Sì, perdonami. Allora, dicevo, per il singolo di Miss Mafia è un brano di denuncia sulla criminalità organizzata moderna che si infiltra nell'economia finanziaria. Quanto è importante continuare a fare memoria attiva su questi temi?
1: Secondo me è importantissimo, perché la mafia non è sparita. Noi nel video abbiamo affrontato la vecchia mafia, quella eclatante che sfidava lo Stato, e tramite la Fondazione Falcone siamo riusciti ad ottenere svariate immagini che rappresentassero un po' gli anni 70-80 e gli omicidi eclatanti che sono avvenuti in Italia attraverso Borsellino, attraverso Falcone, attraverso Mattarella, che è presente nel videoclip, attraverso Pio La Torre, che era un sindacalista siciliano assassinato anche lui. Oggi la mafia, a mio avviso, è molto più furba, molto più sottile, molto più opaca, ovvero si nasconde, si veste bene e è infiltrata maggiormente magari in dinamiche finanziarie e economiche. Quindi non si ha proprio una vera percezione di quella mafia. Di sicuro la mafia è attratta dai guadagni facili. Ogni tanto i TG, ogni tanto le notizie ne parlano, ma sappiamo tutti che la mafia c'è in Italia e crea parecchi danni, soprattutto all'apparato economico italiano, perché diciamo in parallelo continua a vivere danneggiando un po' quella che è l'economia reale del paese.
0: Certo. E per il videoclip, che tra l'altro sta andando in diretta sulla nostra diretta Twitch, avete utilizzato immagini storiche concesse dalla Fondazione Falcone, finendo anche sul Corriere della Sera e su Repubblica. Che effetto fa intrecciare la propria musica con un patrimonio storico così importante?
1: Secondo me è fondamentale, soprattutto se si vuole utilizzare la musica come strumento per comunicare. In questo caso io ho voluto comunicare attraverso l'immagine un malessere e sono stato fiero e soprattutto contento nel sapere che il Corriere della Sera e Repubblica lo stesso giorno hanno pubblicato il mio videoclip, che non avendo comunque uno storico legato a Sanremo, ad Amici o altri
0: raccomandati
1: programmi mainstream.
0: A proposito di mafia per l'appunto.
1: Sì, cioè io non ho uno storico tale per cui mi possa reputare un personaggio pubblico, però il Corriere della Sera, avendo pubblicato il videoclip, ha dato parecchia autorevolezza al messaggio, al mio brano e al video.
0: E poi nel disco affrontate la perdita di empatia, la fragilità dei legami umani, il consumismo. In che modo il sistema economico attuale ha finito per erodere il nostro senso di comunità, secondo te, Maurizio?
1: Secondo me attraverso un individualismo estremamente spinto che proviene da altri continenti come tipo di mentalità. Individualismo che porta le persone a pensare a sé, a pensare alle proprie carriere, alla propria vita, al proprio arricchimento, e io penso che ci sono svariate concause che hanno portato a questo. Anche il consumismo spinto ha fatto sì che si arrivasse alla mancanza di empatia e alla mancanza di interesse nei confronti del prossimo. Penso alla mercificazione anche dei rapporti umani, ovvero oggi sei utile, mi servi, se sei domani non sei più utile, non mi servi, non ci sei più. Però sono tante concause, lo vediamo anche dal tipo di proposte commerciali che vengono fatte in termini di moda e via dicendo. Fast fashion è l'esempio proprio del consumismo spinto, del volere un oggetto oggi e lo cambio domani. Peccato che questo concetto si è trasferito anche alle relazioni umane.
0: Certo.
1: Oggi ci sei, appena diventi scomodo, un po' più pesante o comunque impegnativo o impegnativa, io ti sostituisco.
0: Giusto. Allora io direi di andarci a sentire da l'EP e questo brano che è Miss Mafia. Il progetto è Fuori Centro di Maurizio Camuti.

0: E questa è Miss Mafia del progetto Fuori Centro. Abbiamo al telefono appunto Maurizio Camuti. Da siciliano trapiantato a Milano, come vivi il contrasto tra la velocità della metropoli e la necessità di mantenere uno sguardo critico e rallentato sulla realtà?
1: Lo vivo bene, direi, anche perché io non ho non mi sono fatto travolgere dalla velocità tipica milanese. Sono riuscito a mantenere i miei ritmi a Milano, e che mi danno anche la possibilità di osservare meglio ciò che mi circonda.
0: Il titolo Un pianeta alla deriva è duro, ma tra le tracce si sente una spinta verso la consapevolezza. Credi che la musica possa ancora svegliare la responsabilità collettiva?
1: Mi auguro che tutto ciò possa accadere, ma anche se sono consapevole che le persone vogliono leggerezza, non vogliono sentir parlare di problematiche, quindi diventa un po' un problema far veicolare certi messaggi, perché sono pochi coloro che sono disponibili nel diciamo nel riflettere, nell'affrontare la contemporaneità, probabilmente perché già si è appesantiti dal quotidiano, tale per cui uno attraverso la musica, attraverso i film e via dicendo vuole leggerezza, non vuole pesantezza, anche se è necessaria secondo me la trasmissione di certi messaggi, perché siamo in un momento di grande urgenza, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento climatico, e sono dell'idea che le persone debbano prenderne vero atto e non arrendersi, adattarsi alla situazione, perché la situazione può essere ancora capovolta. Il problema è che serve una coscienza collettiva che ne prenda atto.
0: Il nome del tuo progetto è Fuori Centro. Quanto è necessario oggi per un artista indipendente rimanere decentrato rispetto ai meccanismi del mercato?
1: Allora, bella domanda un po' difficile, nel senso che un artista indipendente decentrato oggi di sicuro non ha grande spazio per veicolare i propri messaggi. Infatti il nuovo album che uscirà, che stiamo registrando, ha come compromesso una musicalità molto radiofonica con dei temi importanti che vengono ritrattati, però questa volta stiamo provando un pochino ad alleggerire le sonorità, renderle più mainstream, più attuali, più radiofoniche, proprio perché c'è l'esigenza di trasmettere dei messaggi a più persone possibili, con la speranza che più radio prendano in considerazione il nostro progetto.
0: Cosa che RadioCittàAperta.it ha fatto per la
1: Grazie, guarda, siete stati gentilissimi.
0: E per concludere l'intervista, Maurizio, ora che l'EP è fuori su tutte le piattaforme, come prenderanno forma dal vivo questi brani nei prossimi mesi?
1: Allora, l'idea dopo la fine del nuovo e della registrazione dell'LP è quella di l'idea, adesso è molto abbozzata, tornare live e abbozzare una sorta di spettacolo attraverso l'ausilio anche di un attore che affronterà certe tematiche e che interverrà tra uno o più brani all'interno dello spettacolo. Quindi noi vogliamo tornare live dal vivo in un modo diverso, cioè non facendo una pura performance musicale, ma attraverso proprio la discussione di alcune tematiche, magari affrontate in modo leggero, però è necessario che vengano fatte anche a voce.
0: Io ti ringrazio, Maurizio, per questa intervista e anche per aver presentato questo.
1: Grazie mille, Riccardo, per lo spazio innanzitutto.
0: Spero di risentirti presto per nuova musica e nuovi progetti.
1: Grazie mille, buona serata a tutti e andate a ascoltare Fuori Centro.
0: Grazie ancora, Maurizio. Lui era Maurizio Camuti, Fuori Centro. Ciao!
1: Ciao Riccardo, ciao, grazie. Ciao.
0: E lasciamo Maurizio Camuti e continuiamo con la trasmissione, con le scelte, le selezioni musicali. Però prima volevo ricordarvi che siete all'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo Pürlanking e staremo insieme fino alle 21.30. 340-197-4468 per mettersi in contatto con il sottoscritto attraverso WhatsApp, Telegram o il buon vecchio SMS. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un duro di beat crash punk dalla Svezia per i Dead Sphere con Early Graves, tratto dal disco The Last Nail, pubblicato in omaggio al cantante Thomas Lindberg e al batterista Marcus Anderson, che sono scomparsi il mese scorso. Allora andiamoci anche a vedere sulla nostra diretta Twitch.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E abbiamo invertito la rotta a livello musicale con il reggae giamaicano classico del capolavoro del 1982, Wadudem di Ika Mouse, grandissimo artista. E continuiamo con la musica che abbiamo cambiata, come avete potuto ascoltare, e passiamo a pura energia drum and bass e hip hop britannico con l'esplosivo singolo Carnage, nato tra l'unione di Chase e Status insieme a Little Sims. Tra l'altro devo dire che la drum and bass ha ripreso molto molto piede per quanto riguarda l'Inghilterra. Allora andiamocela a sentire questo brano, che è molto molto, da molta energia. Preparatevi.

Carnage, per l'appunto, Chase Stratus insieme a Little Sims. E cambiamo, insomma, passiamo in Italia, perché è uscito il 2 ottobre, Atmosfere, Jazz e Groove, disinvolto il nuovo singolo di Fresh Mula, Fuori di Testa. E quindi andiamocelo a sentire questo giovanotto italiano che rappa molto bene. Tra l'altro è stato anche ospite alla trasmissione Colors, dove ha eseguito due dei suoi brani.

Fresh Mula, anche lui è arrivato qui a Melting Pot e siamo quasi alla fine, alle 21:30 ci saluteremo. Dopo di me ci sarà Miro Barza con la sua Cazze Jammer, la replica in onda invece in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22, e poi dopo Miro Barza ci sarà il The Power The Power Night e The Power Morning, una playlist che è curata dal sottoscritto con tanto tanto metal, tante belle chitarre, grunge, punk, insomma c'è un po' di tutto per darvi la giusta dose, la giusta carica per andare a dormire e per svegliarvi domani mattina. E passiamo adesso, sempre rimanendo in Italia, sempre con questi ritmi, è uscito l'album collaborativo il 9 ottobre firmato da Fabi Fibra e Neffa per Dischi numero 1, e ci andiamo ad ascoltare la traccia Alienazione, andiamoci a sentire allora.

0: E questo era Alienazione, che insieme a Fabri Fibra e Nefra si fanno chiamare per questo album Zarathustra. E intanto, per chi ama il calcio, a Roma Real Madrid, ancora siamo sullo 0-0, Cone esce in lacrime, entra Pisilli. Torniamo alla musica, sempre di hip hop, ci spostiamo a Roma, dove ci andiamo ad ascoltare l'estratto dal nuovo intimo album Pills del producer MC Romano Suarez, uscito per TAC Production. Questa è Puppets insieme a Danno dei Colle del Fomento. E quando c'è Danno, comunque, le rime sono sempre una sicurezza.
1: Sapere come faceva ad animare i suoi burattini, e lui temeva l'uso che loro avrebbero potuto farne. Deci?
2: Già,

scusate, scusate, ma è passata in vantaggio la Roma con una bordata di De Ron. E continuiamo, chiudiamo la parentesi dedicata all'hip hop con, andiamo in Inghilterra a sentire un boom bap come si deve, roccioso, prodotto interamente da Informed. Sto parlando di Ramson Bad Bombs e con la sua Crime of Rhyme.

E abbiamo chiuso anche la parentesi pop del momento dei saluti e ci sentiamo mercoledì prossimo. Ringrazio ancora per i nostri ospiti Maurizio Camuti e Gioachino Fittibaldi e vi lascio con Quando due giganti si uniscono è normale che tirano fuori una perla come Caracol Eyes. Sto parlando di Dave Clark e Mark Lanegan. Dave Clark che è un famoso producer di musica elettronica, Mark Lanegan non ha bisogno di presentazioni, e con queste note vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Hey, we're friends.
3: Thank you so much, Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
0: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito RadioCittàAperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Trattatemi amici romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.

0: radio.
1: Thank you, Mr.
0: T. È fatta solo quando saremo arrivati.
2: E se tutto va bene, se tutto va bene, siamo arrivati. Miro Barsa in conduzione dalle 20:09 fino alle 22. Il sottoscritto vi terrà compagnia qui su Radio Città Aperta. Potete trovare ovviamente lo streaming su radiocittaperta.it, ma anche tramite l'app, ma anche tramite Alexa e tutti i vari aggregatori di ascolto per la radio. Se peraltro, così, consiglio piccolino per chi lo vuole sapere, se avete TuneIn e una macchina più o meno moderna, potreste anche trovarvi con l'applicazione direttamente sulla radio, potete seguirci mentre state in macchina, una cosa, sapete, come si faceva un tempo, no, con l'autoradio. Salutiamo Fernanda che si è appena collegata, salutiamo anche il ritorno meraviglioso del 340 19 74 468, ovvero il nostro numero di telefono dove potete mandare messaggi e comunicare con lo speaker di turno tramite WhatsApp, Telegram e anche i cari vecchi SMS. Bene, sì, anche quelli possiamo ricevere SMS, forse anche mandarli, non lo so. Salutiamo anche Anna che si è appena collegata, bravi, collegatevi tutti quanti a Radio Città Aperta e ascoltate il podcast della giornata. Oggi tante notizie, come al solito siamo soliti qui insomma metterne un bel po', in realtà. Però per quanto riguarda la musica, non perché io sia una persona pigra, ma perché io sono una persona pigra, buona parte della playlist di oggi in realtà è la playlist della settimana scorsa che abbiamo saltato. Trasmissione, non so se ve ne siete resi conto. No, ma nessuno di voi se ne è accorto. Un'altra cosa, saluto anche gli ascoltatori della replica del mercoledì e tutti quelli che comunque stanno ascoltando questo podcast quando gli va, perché i podcast li trovate sul sito e potete ascoltarvi quando vi pare. Comunque, dicevo, da queste parti la prima canzone, comunque tra le prime, insomma, mettiamoci sulle prime canzoni della trasmissione, iniziano Poppettone e quest'oggi non saremo da meno, tra l'altro iniziando con la regina moderna di oggi, perché di domani chi lo sa chi è, Taylor Swift, questa è Patient Zero, il paziente zero.

E così da una donna moderna, ovvero da Taylor Swift, passiamo a una donna del passato che purtroppo ci ha salutato proprio in questa settimana. Stiamo parlando di Margaret Hamilton, pioniera dell'informatica il cui software ha reso possibile il primo allunaggio. È morta all'età di 90 anni, in realtà era morta il 30 settembre, ma è stato annunciato soltanto in questa settimana. Imparò a programmare sotto la guida di un rinomato meteorologo del MIT, continuò a perfezionare la sua tecnica di programmazione fino a quando ottenne un contratto alla NASA per sviluppare il software di bordo del programma Apollo. Insomma, già tanta roba. Sì, tantissima roba, anche perché poi proprio insomma l'evento più interessante, quello che si racconta poi più spesso è il fatto di che durante la manovra di atterraggio dell'Apollo 11 ci fu un sovraccarico di energia, ma il software scritto proprio da Margaret Hamilton è stato in grado di sopperire a questo sovraccarico di energia, spingendo alcune delle funzionalità non necessarie e quindi portando poi la missione a un successo. Roba che vi ricordo girava probabilmente su 20 KB, una robetta piccolissima. Adesso a tutt'oggi con un miliardo in più di potenza di energia noi stiamo là a fare video di lontre che camminano su Via del Corso vestite da gattini, insomma cose di questo genere, giusto per dire come abbiamo imparato ad utilizzare la tecnologia e l'ingegneria e l'informatica negli ultimi anni. Salutiamo Margaret Hamilton, lascia la figlia, il genero, due nipoti e quattro pronipoti, quindi insomma è stata anche prolifica, 90 anni. Tra l'altro ha avuto anche la medaglia presidenziale da Barack Obama nel 2016, quindi non era proprio l'ultimo degli arrivati. Un'immagine tipica che la ritrae, che potete trovare anche su internet, e lei accanto a tutti i fogli che rappresentano il programma che era scritto sull'Apollo 11, la pila di fogli è alta quanto lei, fondamentalmente, quindi giusto per dire. Rimaniamo dalle parti del poppettone poppettazzo e ci andiamo a sentire l'ultima di Max Pezzali, sì, proprio lui. Questa si chiama Le Ali.

E a quanto pare Max Pezzali è tornato alle ballad di tanto tempo fa, o chissà se questa canzone l'ha scritta appositamente per lanciare la nuova serie, la stagione 2 della serie degli 883, Paraculotti Max Pezzalotti. Vabbè, noi comunque l'abbiamo ascoltato, questa era Le Ali, e iniziamo a parlare di notizie dal mondo della tecnologia, perché Google è stata accusata di aver distrutto illegalmente una vasta foresta per il suo progetto di data center. I data center sono sempre più sotto l'occhio del ciclone per quanto riguarda proprio le costruzioni e il loro impatto ambientale, tra l'altro anche il loro uso. È proprio di oggi lunedì 12, la notizia che la distruzione da parte delle truppe di Kiev, adesso si dice così, di due data center in Russia, stranamente, guarda, ha fatto crollare il numero di post dell'estrema destra e pro Trump in tutto il mondo social. Come che forse tutti questi post erano costruiti da dei bot che erano con sede in Russia? Ma chi lo sa, lo sapremo mai, chi lo sa. Comunque Google è stata accusata di aver distrutto questa foresta, sono 300 ettari di foresta, senza aver atteso il parere delle associazioni comunali e nazionali. Stiamo parlando peraltro della Finlandia. È una grave incompetenza da parte della società finlandese incaricata del progetto per conto di Google, la Tuike Finland Oy, e peraltro è un palese disprezzo per la legislazione finlandese, hanno dichiarato la presidente dell'associazione Anna Alpennapa, cioè tutte quelle A con quei puntini, no? Queste associazioni appunto per la conservazione della natura in Finlandia. Google ovviamente ha sostenuto che l'abbattimento degli alberi è avvenuto nel pieno rispetto delle leggi forestali del paese, ma comunque nel frattempo li buttiamo giù. Questo mette alla luce la crescita esponenziale dei nuovi progetti di data center, non è uno, questo di Google è uno soltanto dei vari casi, ce ne sono tantissimi, e quello che viene la preoccupazione è il consumo di suolo, terreno, acqua, l'impatto proprio ambientale, che seppur non è esattamente l'acciaieria dell'Ilva, ma non è neanche una fabbrica di fiori. La problematica è anche per esempio l'utilizzo di hardware che diventa obsoleto in pochissimo tempo, quindi tutto quel giro di creazione di materiale hardware, rifiuti elettrici, elettronici che inquinano tantissimo, spinto tantissimo dai data center, tutto questo per poi creare cosa? Creare dei data center che come lavoro hanno una ricaduta abbastanza bassa, perché non è che ci vanno a lavorare 50.000 persone, e anche come valore, anche questo è un po' discutibile, perché da una parte c'è il valore strategico per la nazione che li ospita, dall'altra c'è anche che quelli che pagano di più attualmente sono chi vuole influenzare tramite appunto queste cosiddette fabbriche di bot il pensiero comune, oppure i militari che ne hanno tanto bisogno. Quindi forse non è che è proprio carinissimo sti data center. Ci potremmo fare un sacco di roba, per esempio potremmo farci ricerca medica, migliorare i processi, però non sa come mai ci facciamo sempre il peggio. Placebo, Helen Keller.

Trust in me, Helen Keller per i Placebo. Invece non dovete troppo fidarvi, soprattutto di tutto ciò che trovate scritto su internet. E è un'inchiesta anche, oltre al fatto che ve lo dice Miro Barsa, Katzenjammer ogni lunedì su radiocittaperta.it, ma anche lo dicono altri. Lo dice per esempio Futurism.com, che ha pubblicato un'inchiesta su una società chiamata Brown Brothers Media. Praticamente che cosa faceva questa società? Questa società acquistava in blocco altri siti di informazione varie, dal Corriere del Basso Lazio a testate più o meno grandi, altri siti più o meno grandi, per fare cosa? Per sfruttare l'algoritmo di Google News e quindi pubblicare su questi altri siti, cioè non sul sito di Brown Brothers Media, ma su altri siti, notizie varie ed eventuali generate dall'intelligenza artificiale, dominando spesso la sezione, quella là, per te. Quindi tu andavi su Google News, cercavi una qualsiasi notizia e fondamentalmente i risultati che erano prodotti da questa fabbrica di notizie erano molto spesso nella sezione per te, cioè selezionate proprio per te, come a dire guarda come siamo bravi a Google, che abbiamo trovato tra tutta la roba presente di notizie su internet proprio quelle che interessano a te. Ora Google si è difesa, ha fatto un comunicato molto scarno e ha detto che non avrebbe fatto nessuna attività. Tuttavia nel tempo si è notato come dopo questa inchiesta del sito futurism.com i risultati di Brown Brothers Media hanno segni di forte penalizzazione su tutte le piattaforme Google, ed è stato quasi impossibile trovarli dopo circa 3 settimane dall'inchiesta. Come dire, forse qualcuno dentro Google si è un po' mosso e ha fatto in modo di toglierle queste notizie, anche perché le fabbriche di bot sono in grado di sparare centinaia di migliaia di miliardi di post e notizie che possono sembrare molto verosimili, ma soprattutto se uno vuole, come dire, indirizzare il tenore degli articoli è abbastanza facile. Queste sono proprio fabbriche di contenuti fatte apposta per spostare di qua e di là l'opinione pubblica. Era quello di cui parlavamo appunto all'inizio, che insomma a quanto pare si dice che in alcune di questi data center si faceva in Russia, che sono stati attaccati dall'Ucraina, si faceva proprio questo tipo di roba. Chi lo sa, che bel mondo comunque. Rolling Stones, Bad Luck Highway.

Bad Luck Hideaway, abbiamo ascoltato qui, loro erano ovviamente i Rolling Stones dall'album Mr. Charm. Questa è Radio Città Aperta, 340 1974 468, SMS, WhatsApp e Telegram per commentare le notizie che Miro Barsa vi dà dal mondo dello spazio, della tecnologia, della scienza. Per quanto riguarda la tecnologia, vi dico una cosa: avete visto il film, ve lo ricordate, il film Real Steel? Non è stato un grande successo, è stato un film di fantascienza in quale c'era un robot che menava ad altri robot. Ebbene, c'è stato un evento in California organizzato da una società che si chiama Robot Entertainment Combat, in cui c'era un combattimento tra un essere umano e un robot. Il robot era manovrato da un operatore umano e in realtà i suoi colpi venivano abbastanza enfatizzati dall'umano che li prendeva, come dire, un po' quelle cose tipo wrestling, no? Sai, quando davano il cazzotto e quello au au zompava, però in realtà è più uno spettacolo che un reale scambio di colpi. Ebbene, al di là dell'autenticità dello scontro, la California State Athletic Commission ha inviato agli organizzatori un ordine di cessazione dell'attività. Questo ordine è ovviamente indirizzato a tutti i soggetti che organizzano, quindi non soltanto a questa società, tutti i soggetti che organizzano, promuovono e pubblicizzano o sponsorizzano incontri tra esseri umani e robot umanoidi. Ora, voi direte, vabbè, allora se la sono presa. No, perché il fondatore di Robot Entertainment Combat è sembrato più che soddisfatto, ha detto, beh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato l'attenzione, un po' quella cosa là, se ne parli male purché se ne parli, no? In realtà, più che altro, nella lettera in cui si diceva di smettere di fare questi, organizzare questi incontri, non c'era tanto una critica agli incontri uomo-robot, ma quanto la mancata acquisizione dei permessi necessari. Bah, non lo so, forse poi dopo arrivano i permessi e glielo faranno rifare. Comunque, alla fine della fiera ha portato sicuramente quel grado di attenzione per quale anche qui a Katzenjammer ne stiamo parlando. Poi chissà se un domani ci saranno addirittura i combattimenti clandestini tra uomini e robot, o i combattimenti clandestini tra robot e robot, cosa che in realtà tra robot e robot già c'è, ma di questo magari ne parliamo un altro giorno. E anche, comunque, sappiate che tra tutti quelli che siamo c'è almeno uno che è iscritto all'associazione di robocombattimento. Queens of the Stone Age, Where the God Girls At.

Queens of the Stone Age, What Got Girls At? E continuiamo a parlare di tecnologia. Questa forse ci interessa anche di più, cioè ci tocca forse un po' più da vicino. Qualcuno di voi forse se lo ricorda, era il 1976 quando ci fu il primo volo del Concorde. Ve lo ricordate questo aereo meraviglioso che dimezzava i tempi di volo tra New York e Londra? Peraltro, se non ricordo male, non so quale concerto consentì di fare un concerto a New York e uno dopo a Londra, perché prendendo il Concorde potevi, insomma, prendere, cioè guadagnare il tempo e riuscire a fare a Phil Collins, una cosa del genere, una di quelle cose Band-Aid. Vabbè, adesso dovrei andarlo a ritrovare. Comunque, il Concorde ha volato fino al 2001. Poi ci fu l'incidente dell'Air France del 2000, in cui esplose, poi l'incidente del 2001 delle Torri Gemelle, che ridussero tantissimo il traffico aereo, ma soprattutto c'era un problema proprio, c'erano due problemi: uno di costo economico, il Concorde consumava tantissimo, costava tantissimo e molto spesso era semivuoto perché costavano tantissimo i biglietti, e poi c'era un problema proprio di utilizzo, cioè il Concorde poteva volare soltanto tra New York e Londra perché passava sull'oceano, altrimenti passando il rumore, il bang sonico che produce l'aereo che volava a più della velocità del suono, a Mach 2, era fortissimo e dava tantissimo fastidio, quindi non era possibile utilizzare la stessa tecnologia di volo supersonico anche su voli, su rotte sopra alle case della gente, motivo per il quale peraltro molte lamentele arrivavano proprio dalle vicinanze di Heathrow, da Londra, quando il Concorde faceva un botto fortissimo. Ebbene, questo progetto abbandonato per costi e rumore pare che in un certo senso stia rinascendo. Una startup e la NASA stanno riportando in vita l'idea del volo supersonico. In particolare, il jet sperimentale X-59 dell'Agenzia Spaziale Statunitense della NASA ha superato per la prima volta la barriera del suono. Quest'altra società, che si chiama Boom Supersonic, ha effettuato già con successo diversi voli supersonici con un modellino, un XB1. Allora, come si fa fondamentalmente a ridurre il problema principale, che è quello del rumore? Allora, l'azienda Boom ha sviluppato una strategia che chiama Boomless Cruise. E sopra la terraferma vola ad altitudini elevate e poi vola a una velocità che è compresa tra 1.1 e 1.3. Quando la temperatura dell'aria è sufficientemente bassa, che quindi sta sopra perché è bello alto, e in quel caso gli strati dell'atmosfera deviano la direzione delle onde sonore emesse da un jet, generando un boom che è impercettibile a terra. Hanno fatto dei test e pare appunto che funzioni questa tecnologia. L'altra invece è l'idea della NASA, che è proprio un cambio ingegneristico della forma delle ali dell'aereo, che ha un muso allungato, talmente tanto allungato che il pilota dal muso non vede la fronte, cioè c'è le telecamere per guardare davanti perché è lunghissimo, ha un naso lunghissimo. Questa forma consente di ridurre il bang sonico a un tonfo sordo. Ora, non so se un tonfo sordo sia sufficientemente silenzioso per quanto riguarda l'utilizzo, però chissà, forse un domani, neanche tanto lontano, potremmo tornare a volare in maniera supersonica e arrivare in poche ore da un punto all'altro del globo. Bella figata!

Loro erano i Kasabian, questa era Soulmate e parliamo adesso anche di cinema. Salutiamo i neocollegati, ecco, sì, qua c'è un grafico che mostra i collegamenti in tempo reale, quei grandi prodigi dell'internet. Comunque parliamo di cinema ma anche di tecnologia, perché parliamo del film che hanno presentato a Venezia. No, Nazza, no, tutti a parlare di Nazza, sempre Nazza, e Nazza di qua e Nazza di là, cioè, per carità, no, non è che voglio andare contro Nazza, però hanno presentato anche altri film. Hanno presentato un film documentario su Elon Musk che si chiama Musk, il film, diretto dal premio Oscar Alex Gibney, presentato in anteprima all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Non c'è ancora una data per andarlo a vedere al cinema, ma prima che vi mettiate in fila vi devo dare un'informazione molto importante, che credo che sia proprio l'informazione principe di tutto questo. Il film dura circa 4 ore e per un film documentario, insomma, è tanta roba, eh? Il documentario esplora il lato oscuro del personaggio Elon Musk, l'ego, i rischi delle sue aziende tipo Tesla, ma anche Neuralink, che è quella che ti ficca i chip nel cervello, il suo coinvolgimento nella politica statunitense. E ora, non l'ho visto il film, ma non credo che sia dipinto tantissimo bene il buon Elon Musk, anche perché lui, insomma, come dire, lui Elon Musk non ha partecipato ovviamente direttamente al film, anzi si è parecchio risentito, si è risentito sulla sua piattaforma X, che un tempo era Twitter, ha detto che è tutta propaganda contro di lui, è un attacco appositamente studiato contro di lui, un attacco di circa 4 ore. L'idea è quella di affrontare ovviamente la figura del fondatore di Tesla e SpaceX, ripercorrendone la carriera e l'impatto sulla società contemporanea, impatto che è sicuramente innegabile. Ora, se avete 4 ore della vostra vita, se siete amanti del cinema, dei documentari, e se avete ben 4 ore, come ripeto, da quasi insomma spendere in tutto ciò, potete vederlo, secondo me. Dove lo trovate non lo so, perché ancora non c'è una data per il grande schermo. Comunque forse sarà anche più facile di andare a vedere l'Odissea di Nolan in 75 mm nel formato super mega IMAX. Vabbè, fateci sapere se qualcuno di voi ci andrà, ce lo può dire al 340 19 74 468. Adesso ci andiamo a sentire Beck, questa è Runaway.

Runaway per Beck a Radio Città Aperta, Katzenjammer. Vi ricordo che potete trovare tutti i titoli di tutte le canzoni, ma anche le copertine. Le copertine le trovate sul sito mano a mano che passano le canzoni, se lo speakerino che si trova alla console si ricorda di spingere i pulsanti. Tutti i titoli delle canzoni le trovate proprio sul podcast, tra l'altro, così almeno potete andare anche a rivedere. Ma qual era quella canzone? C'è scritto sul podcast, la playlist della trasmissione. Comunque parliamo ancora di Elon Musk, della sua società, in particolare SpaceX, perché sì, magari se l'è avuta un po' male di questo film, perché non credo che tessa effettivamente le lodi di Elon Musk, però gli affari invece gli vanno bene, perché per la prima volta NRO, National Reconnaissance Office, ha affidato un proprio carico proprio al Falcon Heavy di SpaceX. Un carico classificato, si chiamava NROL-97, è una missione condotta per un'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, e c'è un carico utile di cui non sono stati resi pubblici dettagli. Questo è più o meno semplice, cioè la maggior parte dei voli che vanno nello spazio non vi dicono che cosa trasportano, però questa è la prima missione dell'NRO, dell'Ufficio National Reconnaissance Office, assegnata nell'ambito del contratto che ha ottenuto SpaceX nell'aprile 2026. È un risultato interessante e soprattutto importante perché le missioni per la difesa richiedono controlli e certificazioni più stringenti degli altri. E sono tre, quindi, le missioni che il Falcon Heavy ha portato a termine nel 2026, e l'idea di SpaceX e dei lanci del Falcon Heavy è quello di aumentare la frequenza dei lanci. Per questo è stato spostato le missioni dal pad 39A, e hanno le modifiche apportate allo Space Launch Complex 40 hanno permesso anche all'azienda di trasferire i lanci delle capsule Dragon sia nella versione cargo, ovvero porto robe verso la stazione spaziale orbitante, sia nella versione con equipaggio, quindi porto robe e persone, che per ora mi sembra, se non sbaglio, è l'unico modo per andarci, perché quella della Boeing non è andata benissimo come volo di qualifica. Per quanto riguarda questa missione, insomma, è andato tutto bene, però non era previsto il recupero del core centrale in modo tale da riutilizzarlo per funzioni future, ma questo succede perché spesso, se vuoi più spinta, se vuoi andare più in alto, tendi a non recuperarlo, non ti tiene il carburante per fare un recupero controllato. La missione ha richiesto diverse ore di volo, e questo però lo possiamo sapere in realtà in maniera indiretta, perché c'erano delle protezioni termiche installate sul serbatoio RP1 del secondo stadio, quindi significa che era bello carico di carburante, quindi è un'informazione indiretta. Ci stiamo preparando allora? No, diciamo che per la difesa mandiamo un sacco di roba nello spazio. Hanno iniziato i russi tanti anni fa con lo Sputnik, fondamentalmente con satelliti spia, poi abbiamo messo delle stazioni spaziali orbitanti spia, poi altri satelliti spia, poi ci abbiamo fatto anche roba scientifica. Andiamo a sentire Tom Morello con i Kneecap.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

E abbiamo ascoltato Senza colori per Giorgio Poi dopo la pausa dell'oretta di trasmissione. Infatti è già passata un'ora da quando ho iniziato a chiacchierare qui su Radio Città Aperta insieme a tutti quanti voi che mi ascoltate. Parliamo ancora di satelliti e di spazio, perché insomma abbiamo detto che il Falcon Heavy ha mandato nello spazio un satellite per la difesa americana. Se siete, come dire, oddio, ma allora i militari, beh, pensate che Argotec, azienda italiana, ha mandato in orbita un satellite sviluppato nell'ambito della collaborazione con un altro grandissimo colosso della difesa, che è Rheinmetall. Non lo conoscete? Rheinmetall. È uno tedesco, insomma un po' grosso, dovrebbero aversi mezzi fusi con quell'altra società italiana, sapete, quella grossa, no? Quella che c'ha il nome di un grande scienziato italiano, però in realtà fanno armi, Leonardo, esatto. Sì, bene, Rheinmetall e Argotec hanno mandato in orbita un satellite il 1 ottobre dalla Vandenberg Space Force Base in California, a bordo di un Falcon 9, peraltro di SpaceX, quindi Elon ha preso degli altri soldi anche da questo volo. Il progetto è dedicato alla sorveglianza

dello spazio aereo all'individuazione di possibili minacce proprio aeree, quindi non sarà un sorvegliamento per quanto riguarda terrestre, ma un sorvegliamento aereo. Le immagini e le altre informazioni raccolte saranno elaborate tramite sistemi di intelligenza artificiali con varie infrastrutture già utilizzate a terra, però non è ben chiaro se questo servirà per le forze armate tedesche, perché Rheinmetall è tedesca, italiane, perché è italiana Argotec, o genericamente tutte quelle europee. Non sono state ovviamente fornite informazioni sulle caratteristiche tecniche del satellite, sui suoi sensori o sulla sua prestazione, ma figurati se te lo dicono a te. Ma a quanto pare questo farà parte di una nuova costellazione di satelliti. Costellazione di satelliti significa che ce ne sarà più di qualcuno, infatti è già previsto un secondo lancio nel 2028 di satelliti. In questi casi si dice sempre questo generico termine che è per la difesa, staremo a vedere insomma se continueranno ad affluire soldi anche nelle casse di Argotec e nelle casse della difesa. Pare di sì, pare che proprio l'aria sia quella. Con noi invece continuiamo non a fluire soldi nella difesa, ma a mettervi della buonissima musica. In particolare ci andiamo a ascoltare Fiore Mio, questa è ovviamente, lui è ovviamente Andrea Laszlo De Simone.

Ma ovviamente, se stiamo parlando di spazio, come non parlare dei programmi spaziali che ha avuto la NASA agli inizi degli anni 70, verso la fine degli anni 70. Un razzo, il Titan 3C, ha decollato dalla Space Launch Complex numero 40, uno di quei posti che al tempo era noto come Cape Canaveral Air Force Station. Dentro non si capiva bene che cosa portasse sto razzone, perché poi ne partirono un certo numero di razzi. Il Titan era un razzo bello grosso negli anni 70, e poi dopo, alla fine, quando hanno finito di lanciare questi Titan 3, che non è Titan 3 ma è Titan 3, il posto di lancio, ho detto: vabbè, ma non ci serve più, non lo so se qualcuno lo vuole, diamolo a questa startup piccina, dice che vuole fare i razzi, si chiama SpaceX, non lo so, ma insomma. Quindi questa è la storia del pad di lancio della Cape Canaveral Air Force, da quale sono partiti questi Titan 3C. E che cosa hanno portato? Hanno portato dei satelliti grossi, molto grossi, circa una tonnellata. Ognuno di questi satelliti ospitava circa 2000 rilevatori a infrarossi. E che facevano? Erano la parte integrante fondamentale di quello che si chiamava Defense Support Program, programma di supporto alla difesa. Ognuno di questi satelliti in orbita geostazionaria era in grado di rilevare la partenza di missili balistici intercontinentali, cosiddetti ICBM, e all'inizio questo serviva fondamentalmente per la difesa contro i russi, perché i russi erano là che dovevano lanciare verso l'America missili nucleari. Era una paura vera e propria. Però negli anni la presenza di questi satelliti si sono rivelati fondamentali per la deterrenza nucleare. Tra l'altro sono stati anche utilizzati nella guerra convenzionale, per esempio hanno rilevato i lanci dei missili degli Scud, i famosi Scud iracheni, per chi era presente ed era giovane al tempo della prima guerra nel Golfo. Ogni satellite aveva circa 6000 rilevatori a infrarossi e 2,5 tonnellate di massa. Era gigantesco per come lo pensiamo adesso un satellite. Però giovedì scorso la United States Space Force ha reso noto che c'erano soltanto due attivi di questi satelliti e hanno fatto parte di una iniziale manovra di deorbiting. Le stiamo portando verso le orbite cimitero e a cadere, fondamentalmente e fortunatamente in maniera controllata, perché ormai sono arrivati a fine vita. Stiamo parlando di satelliti lanciati negli anni 70, che comunque, a quanto pare, ora gli americani o comunque i militari non te lo dicono, però hanno funzionato bene fino ad oggi. La costellazione DSP è stata, questo era l'acronimo, è stata fondamentale per la difesa della nostra nazione, ha detto il colonnello Brandon Davenport, nome proprio da colonnello americano, ma adesso ormai è il tempo di lasciarli andare perché la tecnologia è finita per quanto riguarda proprio quel tipo di tecnologia. Allora gli americani sono ciechi? No, col cavolo, hanno tutta quanta un'altra nuova sensoristica. Tra l'altro, in assenza del Defense Support Program, nel 2011 le forze armate hanno iniziato a lanciare una nuova generazione di satelliti ad infrarossi che si chiamano Space Based Infrared System, SBIRS. Prima erano DSP, adesso li chiamano SBIRS. Hanno sensori molto più avanzati e sono anche in grado di rilevare eventi di minore intensità, quindi in grado di fornire un preavviso più tempestivo. Non è che li freghi la difesa americana, no? Certo. Quindi salutiamo questi mostroni giganti, speriamo che vadano tutti a cadere dove devono cadere, ovvero al punto Nemo. Per chi non lo sapesse, è il punto più lontano da qualsiasi costa in assoluto, abitata o disabitata, sta nell'Oceano Pacifico. E in realtà speriamo che non servano mai questi cosi, perché la guerra è tendenzialmente abbastanza bruttina, diciamo. A perfect circle to whom it may concern.

0: should concern.
1: To whom it may concern, per gli A Perfect Circle, e ne avevamo parlato poco fa, in realtà poi non ricordavo che c'era anche questa notizia che è uscita. Starliner, la capsula della Boeing, quella che nel 2024 durante il primo volo aveva avuto qualche problemino che aveva costretto i due astronauti Sunny Williams e Butch Wilmore, che dovevano stare 3 giorni dentro la stazione spaziale orbitante, ci sono stati 9 mesi, perché la capsula aveva avuto qualche problema. Bene, a quanto pare in realtà c'è un po' di amicizia commerciale, politico, strategica tra la Boeing e la NASA e l'America in generale, per cui l'America finanzia quasi a fondo perduto la Boeing per far funzionare sta cazzo di meravigliosa capsuletta che comunque nel suo volo iniziale aveva riportato 21 problemi, 21 anomalie. Ne hanno risolte 19 e comunque con grande ingenza di soldi proprio come contratto di finanziamento dal punto di vista della NASA. L'idea ovviamente per la NASA o genericamente per l'America qual è? È quella di avere un altro lanciatore in grado di portare persone e cose sulla stazione spaziale orbitante, perché attualmente tutto quanto passa per la Space Dragon, infatti questo me lo ricordavo, esatto, della Space Dragon, la Crew Dragon di SpaceX. Quindi l'unico modo per andare lassù sulla stazione spaziale è dare dei soldi a Elon Musk, mentre Boeing e il governo americano vogliono quantomeno avere un secondo lanciatore. L'Agenzia Spaziale Statunitense ha quindi supportato e intende supportare Boeing e il provider di servizi di lancio United Launch Alliance, che è una joint venture tra la Lockheed Martin Space e la Boeing Defense e la Space and Security. Boeing Defense Space and Security è tutta una parola. L'idea è quella di lanciare, appunto, di poter lanciare con almeno un'altra cosa che non sia il SpaceX, perché sì, è amichetto loro, Elon è sempre amichetto loro, però sai un po'. In realtà, comunque, insomma, era andato bene il viaggio di partenza, però arrivati all'attracco sulla stazione spaziale orbitante erano usciti così tanti problemi, quanto pare adesso sappiamo che sono 21, che prima di farli riscendere hanno detto ma forse non era tanto il caso di riutilizzarla, e quindi mi sembra poi dopo che sono riscesi in realtà con una Crew Dragon, e quella là l'hanno buttata la Starliner. Passa il tempo, 359 milioni di dollari dopo, forse ce la si rifà. Bene, e vabbè, è così che vanno i soldi. Possiamo anche pensare chissà quante persone avremmo potuto salvare da mali, dalla disinformazione, dall'educazione, dalla povertà, e invece l'hanno deciso gli americani di spendere questi soldi per mandare comunque lo spazio è un campo di investimento, su questo io sono sempre d'accordo. E comunque ne vengono buttati molti di più in molte altre posti. Loro sono in Monte Luna. Questa è Nessun Posso. Non Nessun Posto, Nessun Posso.

loro erano in Monteluna. Questo è Nessun Posso, eh? Che robetta che passiamo qui da queste parti, è Radio Città Aperta. Se vi piace quello che passiamo, se vi piace quello che diciamo, se volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito PayPal. Da dove? Dal sito, c'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta che è visibile vicino al player e eccolo qua, questo è il colpo di tosse che non ci vuole. Il tasto è visibile vicino al player e all'interno dei podcast. Inoltre, se avete Twitch e Amazon Prime, potete abbonarvi al canale di Radio Città Aperta. A noi ci arriva qualche soldino e a voi non vi costa niente. Se poi avete le scuole, siete insegnanti, potete anche fare dei corsi nelle scuole, potete anche fare dei corsi di radiofonia proprio direttamente qui a Radio Città Aperta. Ascoltateci e andate a seguire tutte queste, cercare tutte queste informazioni proprio sul sito www.radiocittaperta.it. A proposito di cose vecchie che comunque ancora continuano a funzionare, ci sono le sonde Voyager 1 e 2 lanciate nel 77, stanno continuando a viaggiare silenziosamente nello spazio e continuano a inviare date agli astrofisici fisici in ascolto. Mamma mia, allora ci sono due strumenti, gli strumenti SWAP e Pepsi con due S, non è Pepsi la Pepsi, stanno ancora mappando la struttura e i livelli energetici delle particelle dell'eliosfera del sistema e ce li mandano. Pensate, ci vuole tipo, mi sembra un giorno luce, una cosa del genere. Eppure questi due strumenti ancora forniscono informazioni e ancora ci vengono rimandati i dati. Il problema qual è? Che sono così lontane le due sonde e hanno così poca energia, poca, che ogni tanto un po' di robetta qua tocca spegnerla. Le conoscenze che sono state acquisite grazie a questi strumenti sono tantissime, però arriverà un futuro una nuova sonda, New Horizon, che potrebbe aprire la strada alla missione Interstellar Probe, che è il progetto più affascinante mai fatto. L'invio di una sonda che viaggia a una velocità più che doppia rispetto a quelle delle Voyager in una missione 50 anni diretta verso una distanza di circa 500 unità astronomiche e in grado di mappare 130 pianeti nati, fotografando le affascinanti formazioni geologiche, utilizzare spettrometri ultravioletti infrarossi per decifrarne la composizione. Roba veramente fighissima, quindi speriamo che nel frattempo che questi due strumenti, SWAP e Pepsi, possano continuare a funzionare il più possibile, nel frattempo che la NASA trovi i fondi, i soldarelli per finanziare queste nuove missioni di conoscenza spaziale. Utilizziamo lo spazio e la nostra tecnologia per fare le cose belle. Ci manda un messaggio Eleonora Tagliafico, che prima era qui in diretta, che parla, dice, a meno che tu non sia un cinese, ovvero a meno che tu non abbia, loro hanno una stazione, fanno un po' come gli pare, loro lanciano nello spazio quando gli pare, fanno ricadere i pezzi che c'hanno nello spazio dove gli pare, mandano gente, non la rimandano, riprendono razzi, copiano, non copiano, sono bravini, non sono così come dire scarsi. Certo, come dire, dietro c'è sempre una dittatura, insomma non possiamo girarci intorno. Ci andiamo a sentire un pezzo dei Management, detti anche Management del dolore post-operatorio. Questa è Tutto Passa.

Ma ci faremo l'abitudine. Tutto passa, management del dolore post-operatorio. Parliamo del deserto di Atacama. Chi segue questa trasmissione sa perché ne parliamo, perché c'è uno degli osservatori spaziali più famosi, spaziali sulla Terra, c'è un telescopione, c'è dei telescopioni grossi, è un posto molto figo. E perché sta là questo osservatorio? Perché il deserto di Atacama ha una particolarità: è il luogo più arido del pianeta tra quelli non polari. Ogni anno riceve circa 15 mm di pioggia in totale, e nel centro si riducono a 1-2 mm di pioggia al massimo. Per questo, essendo privo di precipitazioni, di nubi, è il posto migliore dove mettere un telescopio. Ora, ogni tanto però, pure là, ogni tanto piove. Quest'anno è piovuto due volte a causa fondamentalmente del Niño. E il deserto di Atacama è stato sommerso dall'acqua, con aree del deserto che hanno visto cadere 180 mm di pioggia in poche settimane. È tantissimo per un posto dove non piove mai. Ma la cosa più straordinaria è il fatto che quando quest'acqua è andata via, quando queste pozze sono andate via, si sono sviluppate delle piante hanno poi fiorito. Ci sono peraltro nel deserto di Atacama quasi 2000 diverse specie di piante, per la precisione sono state riconosciute 1893, che passano gran parte della loro vita in uno stato di quiescenza, ovvero aspettano che piova. Prima o poi pioverà. Alcune di queste piante possono attendere anche 10 anni prima dell'arrivo di qualche goccia d'acqua, e lo fanno grazie ad adattamenti specifici per quel clima. Ci sono degli strati protettivi di cera che servono a trattenere la pochissima umidità. Ci sono dei sistemi radicali specializzati nella ricerca di acqua nel deserto. Quindi per la prima volta questo deserto è stato coperto di fiori, penso per pochissimo tempo, però comunque è sicuramente un evento straordinario. Considerate che negli ultimi 40 anni ci sono stati 15 eventi di fioritura eccezionali nel deserto, solo che la cosa, insomma, che fa un po' riflettere è che 4 sono avvenuti negli ultimi 10 anni. Ed è la prima volta, primo anno, che nello stesso, cioè, ci sono due fioriture, una appresso all'altra. Però è bello come spettacolo, ma è anche un indicatore preoccupante del cambiamento climatico, oltre al fatto che nello stesso posto, in Cile, le alluvioni e le inondazioni hanno provocato almeno 13 morti e 4.000 famiglie sfollate. Quindi l'indicatore è bello da un punto di vista paesaggistico, ma è molto brutto da un punto di vista poi della visione del futuro e di quello che andremo ad avere come estati, come eventi catastrofici ed eventi sempre più forti. Ricordiamo sempre che, per quanto si voglia negare, questo è proprio l'effetto antropico dell'uomo sul clima, cioè, insomma, questo cambiamento l'abbiamo fatto noi, c'è poco da fare.

Yauf, gioventù per i Glass Animals. È proprio la gioventù che voglio parlare, la gioventù che, a cui stiamo lasciando in eredità questo meraviglioso mondo, che però comunque, come dire, stiamo consumando abbastanza, no? Insomma, ve ne state accorgendo che lo consumiamo questo mondo? Bene, a novembre del 2022, ok, la popolazione mondiale ha raggiunto la cifra di 8 miliardi di persone. Considerate che un altro biliardo, cioè l'ultimo miliardo l'abbiamo fatto in 11 anni. Quindi, riguardo quella cosa che non facciamo più figli e ci stiamo diventando più vecchi, è vero solo localmente, ecco, mettiamola così, del mondo in totale aumentiamo tantissimo, ma proprio tanto tanto. 8 miliardi. Ora dici, vabbè, va bene, sì, se non fosse che non siamo molto efficienti nel utilizzare le risorse che questo mondo ci fornisce, e quindi molte ne consumiamo e le sprechiamo. Il pianeta Terra ha sufficiente risorse e cibo per tutti quanti, però ce ne sono alcuni che se ne prendono più di quello che possono utilizzare e poi lo buttano creando rifiuti, e ci sono altri che non ne hanno per niente. Tra l'altro, questo consumo tremendo del nostro pianeta ci porta, secondo un recente come si chiama, con le COP, no? Quegli incontri che fanno per definire lo stato di salute del nostro pianeta, in cui si riuniscono tutti gli stati e poi non decidono niente. Bene, quello che ne è uscito però come relazione è che nel 2030 avremo bisogno di due pianeti per permettere la naturale sopravvivenza di tutti. Dici, in che senso? No, nel senso che siccome ogni anno noi abbiamo il cosiddetto overshoot day, cioè il giorno in cui abbiamo consumato tutte le risorse di quell'anno e ci stiamo mangiando quelle dell'anno dopo, ok? Che ne so, stiamo consumando più anidride carbonica di quella che avremmo dovuto, e quindi siamo in deficit, cioè siamo o più ossigeno o più natura, più terreno, non c'è stato il tempo per rifare terreno e per rifare ossigeno, per rifare acqua, perché ne abbiamo consumata troppo velocemente. Quello è l'overshoot day, ce n'è ogni anno, e ogni anno, pensate, arriva sempre prima. Bene, è stato studiato che, visto che insomma la serie numerica come studia e permette una previsione, nel 2030 ci abbiamo bisogno di un altro pianeta, solo che, non so se ve ne siete accorti, un pianeta come la Terra, comodo così, bello, a volte è verde, un po' è fresco, un po' è caldo, c'è l'acqua, c'è l'ossigeno, c'è le piante, insomma qua intorno non c'è, non ce l'abbiamo, there is no planet B and there is no plan B also. C'è in realtà un piano per la salute del pianeta, 17 obiettivi racchiusi nell'agenda 2030, che mirano alla costruzione e al mantenimento della nostra terra in armonia con la salute, l'ambiente, il mondo animale con cui dovremmo convivere. Ma tendenzialmente tutti questi meravigliosi obiettivi, che sono anche raggiungibili, o alcuni di questi lo erano fino a qualche anno fa, sono ogni anno sputtanati, e alla fine, ma sì, ma pigliamoci il diesel, ma che ce ne frega della roba elettrica, ma non è vero, c'è sempre stato freddo d'inverno e caldo d'estate. Ecco, questo è un po' il pensiero populista generalista, ma anche un po' dei politici del nostro mondo. Quindi sì, le battaglie per il pianeta vanno sempre fatte, soprattutto per dare la possibilità a un futuro ai giovani del domani, e vanno anche fatte se non avete giovani per il domani, perché comunque se no veramente siamo delle persone veramente brutte, brutte persone. Young the Giants, Mind of Matter.

Loro erano Young the Giants, Mind of Matt, abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta fino alla fine, infatti è la fine, sì esattamente la fine di questa puntata di Cats and Jammer, che puntata che potete riascoltare fra una decina, una decina di minuti, va direttamente sul sito www.radiocittaperta.it oppure la potete riascoltare o la state già riascoltando mercoledì in in replica, esattamente in replica il mercoledì su radiocittaperta.it dopo Riccardo più Ranking Magini che mi ha preceduto, oppure la potete ascoltare quando ve pare, basta collegarsi sul sito www.radiocittaperta.it sezione podcast e ascoltare appunto la le canzoncine di questa trasmissione, sezione podcast c'è proprio il menu di Cats and Jammer. Detto questo, noi ci salutiamo, ci riascoltiamo, ci risentiamo lunedì prossimo, ci salutiamo con un pezzo degli Skunk Nancy, questa è You'll Follow Me Down, ciao e alla prossima!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.